0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Forse domani o forse no, ma prima o dopo accadrà.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: A Radio Subasio sono le 6:04.
1: Radio Subasio. Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Bel tempo anche nella giornata odierna, ma attenzione, alla fine del giorno peggiorerà a nord-ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione che poi domani porterà molti temporali al nord. Ma tornando alla giornata odierna, quindi splenderà il sole in gran parte del paese, un po' di nuvole sulle zone montuose della penisola con qualche temporale solo sulle Alpi, poi in serata temporali oltre che sulle Alpi anche sul ponente ligure e sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo intenso al sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 7:04 minuti, buongiorno, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio a Amatrice in occasione dei 10 anni dal sisma che nel centro Italia causò quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier alla vigilia dell'anniversario. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco della città, Cortellesi. Il caro carburante, il gasolio continua la corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi. La leader PD Schlein propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Cambiamo argomento, sanzione stop di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Il ministro Piantedosi dice le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti, non dalle ONG. Ucraina oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Vannan, atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese, arriva oggi invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Non si ferma intanto il conflitto. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, morti 2 bimbi, altri 7 sono invece feriti. Chiudiamo con lo sport calcio. Nella prima di A, la Juventus vince 1-0 al Frosinone, il Milan si impone in trasferta 2-1 con il Torino. Oggi in programma Bologna-Lazio alle 18:45 e Roma-Fiorentina con calcio d'inizio alle 20:45. Formula 1, Norris vince in Olanda secondo Kimi Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord verso Gravellona Toce. Veicolo fermo. Segnalato invece in Toscana sulla 1 tra l'allaccio con la 11, la Firenze-Pisa e lo svincolo di Firenze-Scandicci verso la capitale. Veicolo fermo anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-Salazzaro verso Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 114, la Orientale Sicula, dove troviamo lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
12: Intelligente!
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Eccoci qua, sono le 7:09. Buongiorno, che bello dire stamattina tutti in piedi. Eccoci qua allora insieme di nuovo. Sono Gianluca Giurato e vi accompagnerò fino alle 10. Si parte con i Police.

Don't Stand So Close To Me, cantavano i Police nel 1980. Oggi vogliamo andare contro questo titolo, contro questa canzone meravigliosa, contro questo monumento, perché oggi vogliamo stare vicini vicini invece, anziché dire non starmi così vicino, anche se siamo magari a centinaia, migliaia di chilometri di distanza, però insomma siamo vicini, anche perché oggi dopo due settimane ci ribecchiamo e staremo insieme appunto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, tutti in piedi. Si riprende il cammino che in realtà non si è mai interrotto, anzi voglio ringraziare e salutare Jonathan Menzi, con cui siete stati in ottima compagnia appunto in queste due settimane. Io vi accompagnerò fino alle 10, come appunto accade tutti i giorni. Riprenderemo, continueremo insomma quelle che sono le abitudini di tutte le mattine. Tra poco c'è l'oroscopo di Radio Subasio e poi via via con i nostri giretti, giretto delle città, giretto poi anche di auguri, perché appunto arriveranno gli auguri di buon compleanno che già state inviando in realtà al 348 075 8060, mi raccomando auguri scritti. Poi a proposito di giretti, a settembre riprende anche quello delle scuole, ma insomma quello è un altro discorso. Salutiamo i bimbi che probabilmente a quest'ora dormono, o forse no, chi lo sa. Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo su Radio Subasio. Vedi?

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. In vacanza o al lavoro, piccoli ostacoli intralciano i nostri programmi? Rinunciamo per oggi alla perfezione, senza farne una questione di principio. Il bilancio ci sembra in perdita, è solo una lieve battuta d'arresto. Continuiamo a credere nei nostri sogni. Toro, la luna in Capricorno incoraggia l'economia, le trattative d'affari con l'estero, gli studi universitari. Lanciati verso il lontano per costruire il nostro futuro. Perfetto amalgama fra concretezza e guizzo creativo. Certezze ritrovate senza cadere nell'abitudine. Gemelli, giornata di messa a punto di iniziative nate da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati. Cancro, strano ma vero, potremmo superare indenni le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive, ci vuole solo un filo di coraggio in più. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a ideare strategie per volgere la situazione a nostro vantaggio. Leone, produttivo l'impegno professionale, realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase, densa di trasformazioni, senza vacillare. Vergine, l'influsso della luna in trigono dal Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale, dandoci lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento, una promozione ci sono e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è un lavoro incompiuto. Diamoci tempo, ma portiamolo a termine. Scorpione, armonica al nostro segno, la luna costituisce un trampolino di lancio per la carriera. Siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un progetto sbloccano una condizione professionale stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una situazione ancora incerta ci suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della Luna nel nostro segno, in contrasto con Saturno e Venere, avviene all'insegna del malcontento. Amore e famiglia ai campi già delicati. Nella sfera lavorativa non carichiamoci di pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale più della carriera. Acquario, l'impronta elegante e armonica di Venere in bilancia ha riscontri positivi. Improntiamo la relazione su dialogo e diplomazia. Con il tempo andrà a buon fine. Sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo soltanto la via della pace. Finiamo con i pesci. Complice il sestile della luna in Capricorno, per il lavoro siamo in una botte di ferro. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

E già vivi sempre ogni istante, cantava Elisa su Radio Subasio. Tra l'altro viviamoci soprattutto questi istanti, quelli della mattina presto, con queste temperature un po' più freschine, perché sta arrivando una nuova intensa fiammata africana sull'Italia, quindi gran caldo con temperature altissime. A quest'ora devo dire si sta bene. Stamattina facciamo il nostro giretto delle città partendo dalla capitale, dove ci sono 23 gradi, a Milano 21, a Napoli insomma sono già 25, ma non è la città più calda. A quest'ora 21 gradi a Torino, 23 a Genova, 20 a Venezia, a Bologna ce ne sono per il momento 22, 20 a Firenze, Palermo risulta la più calda già a quest'ora con 27 gradi, 22 gradi invece ad Ancona, 20 a Perugia, l'Aquila devo dire che richiede forse il giacchino perché ha 17 gradi, 25 gradi a Bari e 24 a Cagliari. Siete pronti amici, siete pronti a mandare un bel messaggio se tra i vostri cari, tra le persone a cui volete bene c'è qualcuno che compie gli anni stamattina? Sì, perché tra poco come sempre arriva la carrellata di auguri di buon compleanno, quindi scriveteli e sottolineo scriveteli, non mandate vocali in questo caso, per fare gli auguri alle persone a cui volete più bene su Radio Subasio. 348 075 80 60.

si farà tra le tante bibite anche quello, perché appunto festeggerete il compleanno di una persona cara. Intanto lo festeggiamo alle 7.31 su Radio Subasio con gli auguri che state mandando al 348 075 8060. Si parte! Sei l'amore della nostra vita, il nostro porto sicuro, ti amiamo immensamente, tanti cari auguri papà, buon compleanno da Giorgia, Salvatore, mamma. Buongiorno Subasio, oggi è il compleanno di mio nipote Tommaso di Campi Bisenzio, Firenze, tantissimi auguri da tutta la grande famiglia. Grazie zia Natalina da Bagno Ripoli, Firenze. Vorremmo fare tanti auguri a nonna Nena, da Leone, Arianna, Noemi, dalle figlie Sara e Siria, da Pasticcino e Nico, tantissimi auguri Daniela, da tutta la famiglia. Buongiorno Subasio, sono Angela Maria da Moricone, volevo fare gli auguri al mio nipotino Leonardo che oggi compie un anno piccolino, auguri da mamma Chiara, papà Massimiliano, i nonni, gli zii e i parenti tutti. Buongiorno Radio Subasio, oggi è un giorno molto speciale perché è il compleanno della nostra nipotina Anastasia di Vignanello. 3 anni fa con il tuo arrivo hai donato a tutti noi la gioia più grande, tantissimi auguri per i tuoi 3 anni da zia Fabiana e zio Auro. Ancora tantissimi auguri a Marinella, la barista più bella del mondo, Giorgio e Luis da Fabbrica di Roma. Felicissimo 27° compleanno Letizia, la tua famiglia ti ama immensamente, lo scrive mamma Mary, i vostri messaggi che arrivano come ogni mattina, e adesso arriva anche l'immensa Malika Yane, questa è Animali Notturni su Radio Subasio.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: volavi una bolla.
1: Non mi avete fatto niente, Ermal Meta, Fabrizio Moro su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, rieccoci qua dopo due settimane di ferie, di vacanze, esattamente come Lea di Milano, che ringrazio per il suo messaggio. Anche lei appunto rientra oggi dopo due settimane di pausa e dice fammi gli auguri perché rientra al lavoro. Grazie Lea per il tuo bel messaggio, devo ringraziare per lo stesso motivo anche Maria Grazia da Terni e gli altri amici che ci stanno scrivendo al 348-075-8060. Oggi in effetti molti italiani sono tornati al lavoro, rientrano stamattina, ecco, 24 milioni di spostamenti complessivi sulle reti stradali e autostradali gestite da ANAS. Anche voi tornate a lavorare oggi oppure iniziate proprio oggi le vostre vacanze?

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: La Mannoia su Radio Subasio. Sono le 7.53 di questo lunedì 24 agosto. Abbiamo detto tanti italiani tornano dalle vacanze, tra questi c'è anche Serena.
1: Buongiorno Subasio, sono appena sbarcata dalla nave da Olbia, direzione Civitavecchia, e adesso mi avvio per andare a casa a Roma.
0: Eh già.
1: Dopo un mese io ho il mal di Sardegna.
0: Ci credo.
1: Che rivedrò il prossimo anno questa splendida isola
0: meravigliosa.
1: Grazie Subasio per farci compagnia. Adesso io sto sull'autostrada. Serena.
0: Serena di nome e di fatto, ti sento serena e riposata. Un mese.
2: Ciao Gianluca, buongiorno, sono Marinella da Milano.
0: Ciao Marinella.
2: E bentornato, è sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie.
2: Al mattino. Quest'estate sono stata qua perché ho fatto dei lavori.
0: Ah beh.
2: Quindi caldo Milano.
0: E ci credo, sì.
2: E niente, io andrò in vacanza poi il 31, farò settembre, speriamo in bene col tempo.
0: Ma sì, ma sì.
2: Niente, però l'importante è che uno si rilassa.
0: Certo.
2: Buona giornata a tutti.
0: A te cara, beh, settembre dai, è un mese che può essere molto piacevole per le vacanze per tanti motivi, c'è meno gente in giro, quindi meno affollamento, i prezzi dovrebbero essere un po' più bassi, fa meno caldo, si spera, perché insomma a fine agosto ci hanno promesso temperature veramente molto alte, una nuova fiammata con punte al sud Italia. Oh, non vi spaventate, io dico quello che leggo, è di 46 gradi, potrebbe arrivare a questo valore il termometro, però insomma dovrebbe essere poi l'ultimo scampolo, non di estate per carità, ma di gran caldo. Comunque ci auguriamo per te Marinelle, per tutti quelli che stanno ancora per partire, che il tempo sia bello e che possiate godere veramente di vacanze straordinarie. Raccontateci quella che è stata o che sarà ancora la vostra estate, se volete, a Radio Subasio 348 075 8060.

0: Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, l'informazione quando mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Caro carburanti, il gasolio continua la sua corsa a 2,2 euro, proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Dall'estero, il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev, riunione della coalizione dei volenterosi. Nella capitale ucraina anche il premier britannico Vernon per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Non si ferma però il conflitto. Nella notte detriti di droni ucraini sono stati abbattuti sulla città russa di Krasnodar, caduti su un asilo, hanno ucciso 2 bambini, altri 7 sono rimasti feriti. Una donna invece ha perso la vita in un bombardamento russo. Jacques Moretti, proprietario del Constellation Crans-Montana, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale, l'aggressione tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia c'è un incidente sulla A4 allo svincolo di Bergamo verso Milano. Perdita di carico invece sul tratto nord marchigiano della A14 tra Marotta, Mondolfo e Senigallia per chi è diretto verso Ancona. Altra perdita di carico sempre sulla A14 anche tra Pesaro Urbino, Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone verso Ancona. Sulla A6 Torino-Savona troviamo invece lavori tra Millesimo e Altare. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Liguria, lungo la statale 1 di diramazione dei Balzi Rossi, con pulizia del manto stradale in corso tra incrocio Latte statale 1 Aurelia e incrocio Ponte San Ludovico confine con la Francia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Pronti, sono le 8:02, seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon inizio di settimana da Gianluca Giurato che sarà con voi fino alle 10. Ritorna Antonello Venditti dal 1995, ogni volta.

Ogni volta che ascoltiamo questa canzone ci emozioniamo. Ogni volta il titolo appunto della canzone di Antonello Venditti, che è stata la nostra collection alle 8 e 7 minuti di questo 24 agosto. Buongiorno da Gianluca Giurato. A quest'ora, come sempre, si guarda a quello che è accaduto proprio nella giornata odierna. Non possiamo non partire da quello che è successo esattamente 10 anni fa. Alle 3:36 di notte un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro Italia, con l'epicentro situato lungo la valle del Tronto tra i comuni di Accumuli in provincia di Rieti e Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi. Poi alle 4:33 un'altra forte scossa dei 5,3 gradi colpisce Norcia, gravissimi danni che al termine della conta faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice e Arquata del Tronto tra i più colpiti. Quindi oggi grandi celebrazioni in tutto il paese per questo triste evento. 1862, questa è un'altra celebrazione, perché Vittorio Emanuele II, proprio 164 anni fa, vara la legge fondamentale sull'unificazione del sistema monetario numero 788, con cui vanno fuori corso le varie monete circolanti nei diversi stati prima dell'unificazione, e la lira diventa la moneta nazionale italiana. Questo appunto accadeva 164 anni fa. Poi, come tutti sapranno, dal 1 gennaio del 2002 si avrà la doppia circolazione di lire ed euro, con il definitivo ritiro della nostra valuta nazionale il 1 marzo dello stesso anno. E andiamo al 1985. Questo è stato un anno magico per la musica. Quante volte, appunto, lo diciamo, quante volte suoniamo dei successi legati a quell'anno lì? Bene, mentre in Italia proprio il 24 agosto la classifica dei singoli più venduti è solidamente guidata dall'estate sta finendo dei Righeira, negli Stati Uniti impazza la nuova numero uno, The Power of Love di Huey Lewis and the News. La canzone è tratta dalla colonna sonora del film Ritorno al futuro. Ma quale canzone è legata invece a un'estate in particolare per quel che vi riguarda? Ve la ricordate? Ce la volete canticchiare o ricordare con noi appunto al 348 075 8060? Vi aspettiamo. Intanto Summer Funk.

E dai che non è finita, c'è ancora un mese d'estate, almeno sulla carta, insomma, forse anche di più dal punto di vista meteo. La canzone di Negramaro si parla molto di estate stamattina, prima c'era Summer Funk appunto di Gabbani, e parleremo di canzoni dell'estate, le vostre canzoni dell'estate tra poco, ma intanto una canzone sceglietela voi, può essere estiva ma può essere anche invernale, insomma, perché questo spazio è aperto veramente a tutto e a tutti. Arriva il Voice Box, come tutte le mattine avete la possibilità di scegliere una canzone, di annunciarla con la vostra voce, con un messaggio vocale. Fate in fretta, quindi mandate il vostro messaggio adesso al 348-075-8060. Ovviamente non dimenticate il vostro nome e da dove ci ascoltate.

0: andato via con me.
1: Giovanotti su Radio Subasi 8 e 22, stiamo parlando delle canzoni legate alla vostra estate, una canzone in modo particolare che vi ricorda un'estate bellissima.
2: Ciao, sono Barbara dalla provincia di Torino.
1: Ciao Barbara.
2: Io mi ricordo una canzone che mi ricorda l'estate passata con i miei cugini in montagna, e avevo 14 anni, quindi parliamo dell'84, 85.
1: Dell'85, sì.
2: Ed era Luis Miguel. Noi,
1: ragazzi di oggi, noi.
2: Con tutto il mondo davanti a noi.
1: Grande.
2: Questa è bellissima, me la ricordo. E tutte noi ragazze eravamo innamorati di Luis Miguel, perché veramente era un bel ragazzo. Sì, bei ricordi.
1: Bei ricordi davvero, 1985, lo dicevamo anche prima, anno magico per quanto riguarda le canzoni, proprio l'anno che abbiamo citato. Anche voi avete una canzone in particolare legata all'estate? Ditecelo 348 075 80 60.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Voice Box.
12: Voice Box.
11: La tua voce su Radio Subasia.
13: Buongiorno Subasiani, io ricordo una canzone che penso sia dei miei anni, sono arrivata in 84, e che ascoltavamo in macchina con i miei genitori e fa un'estate al mare, sì, non balneare.
14: Un bacio, buona giornata.

Gabbiani di Giuni Russo, un'estate al mare. I Gabbiani fatti con la sua voce, attenzione, voce incredibile, veramente straordinaria. Ancora oggi, dopo tanti anni, riascoltare questa canzone mette i brividi. E questa era una delle canzoni appunto scelte da voi, la scelta della nostra amica che ricordava quell'estate là, quella di un'estate al mare, canzone dei suoi anni, la ascoltava e la cantava in macchina con i suoi genitori quando era bambina, evidentemente l'ha riascoltata con noi stamattina all'interno del Voice Box. Voi avete una canzone legata a un'estate in particolare? 348 075 80 60.

0: Pietro, zio Pino su Radio Subasio. Che male c'è? Pino Daniele, che è legato anche a molte estati dei nostri ascoltatori. Oggi stiamo parlando proprio di una canzone speciale per voi, legata a un'estate in particolare, e c'entra anche appunto Pino Daniele.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno, sono Fabio da San Giorgio a Cremano, un ricordo bellissimo.
0: Dici tutto, Fabio.
1: Estate ormai lontana. Mm-hmm. Tutti no di Pino Daniele.
0: È bella.
1: Magnifica estate. Ciao, un bacio.
0: Magnifica estate, magnifica canzone. C'è per esempio Anna da Senigallia che ricorda un'estate italiana, notti magiche, quella della Nannini e di Edoardo Bennato, che però è legata a sua volta a un ricordo ancora più importante di una persona che non c'è più. Un bacio ad Anna, saluto anche la Patti, non mi sono arrostito ma mi sono abbronzato, quello sì, grazie Patti per il tuo bel messaggio che mi hai mandato. Saluto anche Federica. Anna, saluto anche la Patti, non mi sono arrostito ma mi sono abbronzato, quello sì, grazie Patti per il tuo bel messaggio che mi hai mandato. Saluto anche

0: ciao con tutto il corpo. Su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli a Kiev in Ucraina, riunione della coalizione dei volenterosi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'approvazione di oltre 6 miliardi di euro di aiuti per i sistemi di difesa aerea e antimissile del paese. Nella notte detriti di droni ucraini si sono abbattuti sulla città russa di Krasnodar e sono caduti su un asilo 2 i bimbi che hanno perso la vita, 7 invece quelli feriti. Dall'Italia, Giorgia Meloni attesa oggi a Amatrice a 10 anni dal sisma che causò quasi 300 morti in questa città ad Accumuli, ad Arquata del Tronto. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier in un messaggio. Ad Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, l'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Caro carburanti, gasolio a 2,2 euro arriva in extremis la proroga dal governo fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Cambiamo argomento. Immigrazione, il Viminale ha comminato una sanzione e disposto lo stop per 45 giorni per la Sea-Watch per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, ha spiegato il ministro Piantedosi. Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda secondo Kimi Antonelli con la Mercedes che guida il mondiale piloti, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ultima settimana di agosto sarà segnata dalla rimonta dell'anticiclone africano che investirà in pieno il centro-sud, dove è atteso il ritorno del caldo estremo. In particolare massima attenzione tra giovedì e sabato, quando sul medio adriatico al sud e sulle isole si prevedono picchi record di 44-45 gradi. Nel frattempo tra questa sera e domani veloce fase temporalesca al nord a partire dal nord-ovest, più marginalmente al centro. I primi fenomeni nel pomeriggio nelle Alpi Piemontesi e in Valle d'Aosta. Oggi massime non oltre 30 gradi a settentrione, fino a 36-38 gradi al sud e sulle isole. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 9:02, siamo pronti a un'altra oretta insieme, l'ultima di Tutti in Piedi di questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, dal 1984 la splendida voce di Alison Moyet. Questa è All Cried Out.

Tu cosa fai questa sera? C'era Noemi su Radio Subasio. Voi cosa fate adesso? Giocate con noi, dai, lo facciamo tutte le mattine a quest'ora e anche oggi vi sottoponiamo una canzone che ci siamo divertiti a mostrificare. Allora, è una canzone famosissima che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2002. Non è arrivata molto alta in classifica perché si è classificata, vabbè, non vi dico la posizione, se no ve la andate a cercare, mettete il posto, mettete l'anno del festival e la individuate subito. Diciamo che è arrivata forse a metà classifica, ecco, più o meno, o un po' sotto, un po' più sotto della metà, però è stata la canzone più programmata probabilmente dalle radio quell'anno lì, ha vinto anche il premio della critica Mia Martini, il premio della sala stampa radio e tv, quindi insomma il successo è stato veramente enorme per questo pezzo di un cantautore romano che ha giocato molto sull'ironia sia nel testo sia anche nella coreografia che ha portato sul palco dell'Ariston quell'anno, perché accanto a lui c'era un ballerino, un famoso attore comico, Fabio Ferri, che appunto ha animato la canzone con questo balletto molto molto ironico. Avete capito di quale pezzo sto parlando e di quale cantante sto parlando? Ascoltate anche la clip mostrificata e poi mandate la soluzione se volete giocare con noi con un messaggio vocale, anche perché il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio fra qualche minuto proprio insieme a me. Nel vocale ricordate di dire il vostro nome e da dove ci ascoltate, mandate il tutto al 348 075 80 60.

0: Un'altra tecera, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Andiamo a Salerno dove c'è Rosa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Una rosa blu. Ma tu non sei blu, non sei una puffetta.
1: No.
0: Sarai abbronzata però, immagino, Rosa.
1: Sì, quest'anno sì.
0: Quest'anno sì, perché di solito non prendi molto sole?
1: Diciamo che preferisco stare sotto l'ombrellone.
0: Però quest'anno diciamo che nonostante l'ombrellone, forse col gran caldo, col sole che diventa sempre più forte, ti sei abbronzata comunque.
1: Sì, è vero, sì.
0: Ma dove sei stata in vacanza, Rosa?
1: Sono stata nella splendida Puglia.
0: Ah, bene, dove precisamente?
1: Abbiamo fatto un buon giro, quindi siamo stati a Taranto, abbiamo visitato le isole Keradi.
0: Ah.
1: Abbiamo fatto un bellissimo bagno lì, siamo stati a Polignano.
0: Bello.
1: A Torre Canne.
0: Abbiamo
1: fatto
0: sì.
1: Un bel albero bello, vabbè, meravigliosa.
0: Dai, un bel tour della Puglia, sicuramente regione bellissima. Ma insomma, adesso sei a Salerno, sei tornata a casa. Qual è stata la prima cosa che hai fatto appena rientrata? Le lavatrici.
1: Ho svuotato le valigie. Adesso sto proprio per avviare la lavatrice.
0: Vedi, perché tanto
1: una
0: si sa.
1: Una
0: delle lavatrici, e lo dici a me. Quando torni dalle vacanze, che cosa fai? Sì, magari un attimo riguardi casa, tutto a posto, tutto in ordine, però poi svuoti le valigie. Già inizi a lavare tutta la roba sporca che si è accumulata. Ma niente mare adesso, visto che sei ancora, da quello che mi sembra di intuire, in ferie?
1: Sì, no, oggi niente mare, siamo veramente tra valigie, lavatrici e sistemare un po' casa.
0: E poi invece quando si ritorna al lavoro?
1: Primo settembre.
0: Primo settembre, perché? Che lavoro fa Rosa?
1: Io insegno.
0: Insegni dove?
1: Insegno, sono una maestra di scuola elementare.
0: Vai, che materie?
1: Italiano e storia.
0: Allora guarda, potrai dare i voti ai nostri bimbi, che poi magari saranno anche tuoi alunni, perché no, che riprenderanno a giocare con noi proprio con l'inizio del nuovo anno scolastico, con tutti a scuola.
1: Sì, io li ascolto la mattina.
0: E i bambini insomma sono veramente bravi. Tu che voto daresti a questi bimbi che ascolti?
1: Ma sono bravissimi.
0: È vero.
1: Sono davvero bravi, sì.
0: Beh.
1: Il voto alto.
0: Quindi insomma il voto è alto e sale, sale ancora di più, perché adesso ti porto proprio alla soluzione con questo suggerimento, che però insomma non serve, perché tu in realtà la soluzione ce l'hai già data. Qual è la canzone che abbiamo mostrificato oggi, cara Rosa?
1: Salirò di Daliene Silvestri.
0: Esattamente. Allora un bacio, buone lavatrici, buone pulizie, cara, e buona ripresa di lavoro.
1: Grazie a voi e alla compagnia. Ciao
0: Rosa, un bacione. Eccolo qui, Daniele Silvestri, Salirò su Radio Subasio.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio su Basio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Era il lato B di Azzurro, ma è diventato un evergreen, esattamente come la canzone principale del 45 giri. Una carezza in un pugno, lui ovviamente è Adriano Celentano.

0: credo. Sì, ama, ti amo.
1: Tiziano Ferro su Radio Subasio, imbranato alle 9.36 su Radio Subasio in questa mattinata, appunto, e qui stiamo parlando di canzoni dell'estate, canzoni legate a un'estate in modo particolare, quella che insomma amate di più per un motivo qualsiasi. Linda da Milano ci ha indicato Gente di Mare di Raff e Umberto Tozzi, bellissima canzone, classico della musica italiana. Manuela da Ostia Lido è andata oltre, è andata all'estero con Club Tropicana degli Wham, anche questo insomma un classico meraviglioso. Caterina invece ricorda Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Ma a proposito di estate e di vacanze, c'è chi ha ripreso, come abbiamo sentito, o riprenderà a breve proprio a lavorare. Gianni dalla Valdichiana dice: oggi ripartiamo al 100%, buon lavoro. Allora Gianni, buon inizio di anno, se così vogliamo dire, perché questa è una sorta di capodanno, no, per chi ricomincia effettivamente a lavorare. Margherita invece si sta rigenerando in montagna, ma c'è chi deve ancora partire. Chi c'è? Sentiamo.
2: Stefano da Roma.
1: Ciao Stefano.
2: Niente, le mie ferie quest'anno sono la prossima settimana.
1: Ah, bene.
2: Lavoro fino a venerdì, mm-hmm, e poi me ne vado in quel di Montesilvano con la mia compagna, in provincia di Pescara.
1: Conosciamo, sì.
2: Ovviamente lì ascolterò sempre voi. Siete dappertutto, mi raggiungete dappertutto.
1: E meno male, dai, siamo contenti insomma di farti compagnia anche in vacanza ovunque tu vada. Grazie a tutti per i vostri messaggi, amici. Arriva J-Ax su Radio Subasio, Ippi Yayo, però anche no. We'll be right back.

0: Menta e rosmarino, c'era zucchero su Radio Subasio. Uno dice menta, rosmarino, carne, pesce, quando sei, quando non ti senti né carne né pesce, quando hai una crisi.
1: Da quando conduci un programma di cucina? Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno, no, mi è venuta in mente questa cosa, insomma, un po' da quello che mi stavi raccontando tu. Jonathan Menzi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ti ringrazio nuovamente, insomma, l'ho fatto
1: sempre
0: stamattina alle
1: 7
0: perché sei stato appunto, hai tenuto belli caldi e sempre allegri i nostri ascoltatori.
1: Su belli caldi non è stato difficile.
0: Dici, ci penso alla temperatura, no, ma tu hai aiutato nel calore, quello bello, insomma, quello piacevole.
1: Grazie.
0: E
1: questa
0: però, dicevo,
1: settimana ci sono,
0: ecco,
1: in questo orario.
0: Hai
1: invece
0: una crisi di identità ultimamente, no?
1: Sì, non so,
0: oggi,
1: più
0: oggi, oggi sei Pozzo.
1: Oggi sono Pozzo, esatto. Settimana scorsa ero te.
0: Bene, vabbè.
1: Poi nel weekend torno ad essere io. Ma boh, vabbè, lui chi è? Come mai l'ha
0: lui
1: portato con
0: è?
1: Te? Esatto.
0: Ecco, va bene, dai, Jonathan Menzi, lui è Jonathan, unico.
1: Sì,
0: unico.
1: Sì, sì, sì. Vi sarò venuto a noia, insomma.
0: Ma ancora assolutamente non credo proprio, guarda. Allora Jonathan, oggi appunto nel programma che è di Stefano Pozzovivo, che salutiamo, che è in ferie, tratterai come sempre un argomento come fa lui ogni
1: sì,
0: giorno.
1: Sì, parliamo della cosa preferita, probabilmente durante tutte le vacanze ognuno di noi si sarà concesso il pisolino dopo pranzo.
0: È vero.
1: E quindi parleremo proprio del pisolino questa mattina, perché poi ci sono varie categorie. Ci sono i minutaggi precisi perché non si trasformi in sonno devastante che poi dopo fai una fatica tremenda a
0: sì,
1: ripartire.
0: Sì, diciamo che ti svegli proprio che non capisci più niente.
1: Esatto, e poi chiediamo naturalmente ai nostri ascoltatori se hanno questa piacevole abitudine o se lo istituirebbero proprio per legge il pisolino.
0: Ci vorrebbe proprio per legge. Guarda,
1: vero,
0: al mare è la cosa più bella, secondo me, sotto l'ombrellone, dormire proprio con le onde che ti cullano.
1: Quali sono i giorni in cui potete permettervelo? Insomma, ne parleremo tra poco su Subasio.
0: 348 075 8060, inviate i vostri messaggi anche da adesso, se vi va. Arriva il Liga.

0: storie.
1: E allora con lui ci salutiamo, è stato bellissimo ritrovarvi tutti stamattina, lo rifaremo anche domani, tutti in piedi a partire dalle 7. Adesso arriva Jonathan Menzi ad accompagnarvi fino alle 13 con un argomento molto interessante, devo dire, come sempre accade poi a quest'ora su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione, le breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 10, a domattina, ciao.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, in occasione della riunione dei volenterosi oggi a Kiev, annuncia aiuti per oltre 6 miliardi di euro per il paese, almeno 2 i bambini uccisi intanto la scorsa notte in un asilo, altri 7 feriti dopo la caduta di residui di droni ucraini sulla città russa di Krasnodar. A Kiev è arrivato anche il Presidente del Consiglio Europeo Costa, l'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, dichiara in un post su X, la sua lotta e anche la nostra lotta. A Mosca, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, in missione fino al 28 agosto. A fine settembre dovrebbe recarsi nella capitale russa anche il presidente della CEI, Monsignor Zuppi. Dall'Italia, 10 anni fa il sisma matrice accumuli Arquata del Tronto con un tragico bilancio di quasi 300 vittime. L'Appennino deve rinascere, ha detto la premier Meloni, fiaccolata e veglia da matrice nel ricordo delle vittime del sisma magnitudo 6. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montanat, torna in carcere, questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, che è ricoverata in ospedale. L'aggressione è avvenuta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Olanda, secondo Kimi Antonelli, con la Mercedes sempre in testa al Mondiale Piloti, quarta e quinta al traguardo le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: 10:03, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Si parte con la nostra collection bellissima dal 1986 insieme a Lucio Dalla.

Era il 1986 quando questa canzone è entrata nella storia della musica italiana. Caruso, Lucio Dalla su Radio Subasio alle 10:08 minuti, protagonista della nostra collection. Pensate che secondo il racconto più noto nacque questa canzone in una camera d'albergo a Sorrento. Lucio Dalla era lì, si affacciò alla finestra, raccolse emozioni, storie, ricordi legati al grande tenore, e da quel momento arrivò l'ispirazione per una delle canzoni più belle della musica italiana. E chissà, magari prima di trovare l'idea perfetta si sarà concesso anche lui in quella stanza di hotel un bel pisolino, perché spesso le intuizioni migliori arrivano proprio quando la mente si rilassa, rallenta. E allora oggi parliamo proprio di questo, del sonnellino, di quei pochi minuti che a volte riescono a regalarci energia, buon umore, perché no, anche qualche grande idea, come in questo caso della mitica canzone Caruso. Buongiorno da Jonathan Menzi fino alle 13 con voi su Radio Subasio, 348 075 8060 per parlare con noi del pisolino.

Dal 1985 su Subasio, mi ha ricordato tanto mio nonno che approfittava proprio dei momenti della pubblicità la sera quando guardava la televisione per farsi dei piccoli sonnellini, ed è di questo che parliamo questa mattina. Qual è il momento migliore secondo voi per fare il sonnellino? Dovrebbe diventare patrimonio dell'umanità? Cioè, ci facciamo sentire e facciamo in modo che diventi legge il sonnellino dopo pranzo per tutti, anche durante l'orario di lavoro? No, perché è rigenerante per molti, non so per voi, quindi raccontatecelo al 348-075-8060. Il problema è quando parti dicendo no, mi riposo soltanto 10 minuti e poi finisce un'ora e mezzo dopo che riapri gli occhi e devi ricostruire lentamente chi sei, dove sei, che giorno è. Quindi non tutti i pisolini sono uguali, sono stati addirittura classificati. Cioè, il pisolino, quello che ci fa vergognare un po' tutti, che io chiamo le cascaggini, ma forse anche voi, cioè quando ti si chiudono gli occhi all'improvviso e la testa ti va giù, la ritiri su di scatto facendo finta di niente, e questo immancabilmente succede solitamente quando si è sui mezzi pubblici, in treno in modo particolare. Quello ideale, dicono, che è tra i 10 e i 20 minuti, è generalmente anche il più facile da gestire perché permette di riposare senza scendere troppo in profondità nel sonno, e quando ci si alza è più probabile sentirsi svegli e reattivi. Ha dei benefici sull'attenzione, sulla sensazione di essere carichi, poco stanchi, e c'è anche un trucco per questo tipo di sonnellino entro i 20 minuti, ma ne parliamo tra poco. Il problema nasce, diciamo, quando la pennichella si allunga e allora lì si casca in un sonno profondo. Beh, l'unica alternativa potrebbe essere quella di cascare nei tuoi occhi, come ci suggerisce Ultimo in questa canzone che riascoltiamo insieme su Subasio alle 10 e 24 minuti. Buongiorno a tutti voi.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se uno pensa alla Spagna ti viene in mente subito l'estate, il mare, e invece dovete sapere che dalla Spagna arriva la tendenza della flamenco terapia. Probabilmente hanno preso spunto da Flamenco Paranoia di Samurai.

Brian Adams su Radio Subasio alle 10:40 minuti. Tra poco torniamo a parlare di Pisolino sì, Pisolino no. Continuate a farcelo sapere, ma adesso abbiamo una bella sorpresa per voi. Siete pronti a viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata nell'antica Roma? Roma World è il parco a tema di Cinecittà World che vi aspetta per un'esperienza unica e immersiva nella natura a pochi passi da Roma. Scoprite lo spettacolo dei gladiatori, lasciatevi incantare dallo show di falconeria, ammirate gli animali della fattoria e mangiate come un antico romano presso il ristorante La Taberna e vivete l'emozione della Roma Eterna, il nuovo show serale dal vivo che racconta proprio l'antica Roma come non l'avete mai vista. C'era un sogno che era Roma e questo sogno adesso è Roma World. Proprio lì potete viverlo, trovate tutto su romaworld.com, ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno subito un SMS al 348 075 80 60 con scritto Roma World Subasio di essere i nostri ospiti. Vi aspettiamo!

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Anche concedersi questo momento solitamente nel dopo pranzo, però non so qual è per voi il momento preferito in realtà del pisolino dopo pranzo. Quanto dura nel vostro caso e qual è il momento migliore, dunque, e quanto ve lo potete concedere il pisolino? È una cosa che potete fare solo nel weekend, solo d'estate? Insomma, raccontateci un po' di queste cose al 3480758060, perché oggi parliamo del pisolino, patrimonio dell'umanità, che come durata ci dicono sia perfetto tra i 10 e i 20 minuti. Il problema nasce quando la pennichella si allunga, perché superata la mezz'ora aumenta la possibilità di entrare in un sonno più profondo. Allora semplicemente si fa più fatica poi dopo a ripartire, abbiamo la testa pesante, movimenti rallentati, però anche in questo caso appunto la durata dipende da persona in persona. E anche il caffè, prima o dopo il pisolino, vai, ti abbiamo messo sul piatto un sacco di belle cose di cui parlare insieme. Sicuramente oggi è lunedì mattina, siamo tutti più affaticati e già mettersi lì con la testa al pisolino un po' ci aiuta, se non altro. Allora 3480758060, vogliamo sentire le vostre voci su Subasio.

Una delle più belle canzoni motivazionali degli ultimi anni ce l'ha proposta Pink nel 2012, era Try, provarci assolutamente sempre. A tra poco, amici su Radio Subasio, adesso

0: Le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 11.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma che causò quasi 300 vittime ad Amatrice accumuli Arquata del Tronto. In un messaggio il presidente Mattarella afferma: la ricostruzione è un impegno complesso ma serve ultimarla velocemente. La vera ricostruzione iniziata 3 anni fa, dice il sindaco di Amatrice Cortellesi, in città la scorsa notte fiaccolata in ricordo delle vittime. A Kiev, la riunione della coalizione dei volenterosi, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia: abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea antimissile del paese. Al via il D-Day economico all'Iran sancito da Washington. Siamo ormai giunti alla fase decisiva, dice il segretario americano al tesoro Bessent in un'intervista al Financial Times. Chi sta con Teheran sarà isolato, dicono da Washington. Svizzera, Jacques Moretti, proprietario del Constellation Crans-Montana, torna in carcere con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe accaduta tra l'11 e il 12 agosto scorsi. In Campania, ora, dove un cittadino ucraino è stato fermato per la mortale aggressione con calci e pugni ai danni di un clochard nel centro di Caserta, sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredita. Chiudiamo con il calcio. Oggi Bologna-Lazio alle 18.45, Roma-Fiorentina alle 20.45 completano il quadro della prima di A. Ieri la Juventus ha vinto 1-0 al Frosinone, il Milan si è imposto 2-1 in trasferta con il Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti segnalate lungo la 14. C'è traffico intenso tra Lacio con la 1 e Lacio con la 13 in direzione Ancona. Una perdita di carico segnalata sulla 1 tra Ponte Corvo e Ceprano per chi è diretto verso Roma. Sulla A4 troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo di Peschiera. Rallentamenti invece sul tratto toscano della 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso il capoluogo. Un'ultima segnalazione che riguarda la statale 75, la centrale Umbra, con a veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio San Giovanni Profiamma, statale Treflaminia, verso l'incrocio Colle Strada. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Yuhuu, c'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 11:03, ben ritrovati da Jonathan su Radio Subasio, un'altra ora insieme. Nelle mappe dei pirati c'era sempre un tesoro nascosto. Nella collection il tesoro è sotto...

0: Brancale, The Colors, alle 11:09 minuti su Radio Subasio. Stiamo parlando di pisolino questa mattina. Da che parte state? Vi piace il pisolino? Avete potuto approfittarne durante questo mese di agosto, durante le vacanze, nel weekend? L'avete fatto il vostro pisolino? Qual è il momento migliore della giornata? E soprattutto vogliamo chiedere a gran voce che diventi patrimonio dell'umanità?
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Giorno.
1: Sono Maria da Roma.
0: Ciao Mari.
1: Sì, il pisolino deve diventare patrimonio, legge, è stato
0: tutto.
1: Sinceramente, se non lo faccio mi sento proprio male, c'è proprio un malessere. Buona giornata a tutti da mamma Maria
2: e Cristiano.
1: Radio Subasio.
0: Bello, voi ce l'avete cantata, verrebbe anche a me da cantare mamma Maria. Allora, 348 075 80 60, nel caso di Maria è proprio un bisogno il pisolino, ma per tanti è così. Poi c'è chi non ne sente assolutamente la necessità. Voi?

0: Due innamorati come noi, come ci cantava Laura Pausini nel 1996. Buongiorno, buon lunedì mattina 11:21, questa è Radio Subasio. Siete rientrati, come sta andando la prima giornata traumatica del rientro al lavoro, oppure siete tra i fortunati che ancora sono in vacanze, quindi possono anche fare il pisolino. Infatti vi stiamo chiedendo questa mattina qual è il vostro rapporto con il pisolino, sì o no?
1: Buongiorno Radio Subasio, pisolino sì, dopo mangiato caffè
0: ci sta.
1: E una mezz'oretta cioè proprio mi ricarica e riparto proprio alla grande. Buona giornata a tutti da Daniela da Roma.
0: Ciao Daniela, grazie. Lo sai che stai utilizzando la sequenza giusta, il caffè prima del pisolino, che dovrebbe, dicono, secondo alcune ricerche che hanno fatto, durare tra i 10 e i 20 minuti. Siccome il caffè ci mette 20 minuti a fare effetto, allora se tu lo prendi prima, nel momento in cui ti risvegli sei doppiamente energico, perché 20 minuti ancora non sei in quella fase del sonno che ti dà fastidio. Se dormi più di 20 minuti entri nella fase del sonno più pesante, no? E quindi poi fai più fatica a svegliarti. E in questo modo con il caffè prima è proprio, dice, la combinazione perfetta.
2: Assolutamente sì, riposino, patrimonio dell'UNESCO, come ha detto la ragazza prima. Saluti Mauro da Roma.
0: Ciao Mauro.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. Radio Subasio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Era il 1992 quando Tasmin Archer proponeva questa Sleeping Satellite alle 11.38. Buongiorno, buon lunedì mattina da Radio Subasio in compagnia di Jonathan. Stamani stiamo parlando di Pisolino, sì o Pisolino no?
1: Salve, sono Lia da Viterbo.
0: Ciao Lia.
1: Io il Pisolino non lo faccio mai. Anche perché per me dormire il pomeriggio è come perdere delle ore di vita, mi sembrano inutili, preferisco fare altro. E comunque viva Radio Subasio.
0: Sempre quello, grazie, grazie mille. C'è chi effettivamente ha questa cultura di non sprecare, diciamo tra virgolette, le ore del giorno, ma dedicare solo la notte al sonno.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giuliano di Ancona. Io il Pisolino lo faccio sempre, tutti i giorni.
0: Sempre, vedi, e lui in questo caso lo fa ogni giorno. Tra l'altro leggevo che negli over 60 una breve siesta quotidiana mantiene la mente elastica e consolida la memoria a lungo termine, quindi fa proprio bene, è un vero scudo naturale contro l'invecchiamento. 348 075 8060, parliamo di Pisolino.

0: Michele Zarrillo nel 96 ci portava dentro questa fiaba dell'elefante e la farfalla alle 11.50 su Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi, stiamo parlando del pisolino, da che parte state? Ne è necessario farlo per ricaricare le batterie oppure è una perdita di tempo?
1: Ma voglia te.
0: Vuol dire sì?
1: Io guarda, mi metterei il pomeriggio tranquillamente a letto sdraiato col ventilatore al fresco,
0: sì,
1: ma accendo la televisione, mi guardo un documentario e mi riposo, mi rilasso. E il pisolino è d'obbligo.
0: Ah, okay.
1: E chi non lo fa, mi dispiace, non sa quello che si perde. Uno dice, mi perdo 10 minuti. No, le guadagni 10 minuti, non ti preoccupa, perché poi quando ti rialzi sei bello e carico. Ciao, buona giornata dalla Val di Chiana, Andrea, un bacione a tutti.
0: Sarà questione di abitudine? Cioè, se uno è abituato a farlo, allora lo cerca per ricaricarsi, e se uno non è abituato a farlo, allora lo reputa una perdita di tempo?
2: Buongiorno, Roberta d'Assisi. Riposino dopo pranzo? Assolutamente no, mai.
0: Ecco,
2: né
0: vedi?
2: Dopo pranzo né in qualsiasi altro orario. Negato.
0: Negato proprio, perentoria.
3: Pisolino sì, pisolino no. D'estate pisolino sì, d'inverno pisolino no.
0: Bello, equilibrato, lui... Fammi indovinare, secondo me sei della bilancia, fammi sapere. Allora, 11.51, abbiamo scoperto che il pisolino è in realtà molto apprezzato ora, indipendentemente dalle abitudini personali. Abbiamo detto che la durata ideale del pisolino è tra i 10 e i 20 minuti e l'orario in cui... sicuramente ci viene più facile tra le 13 e le 15, quindi dopo pranzo in quelle ore il nostro cervello di attenzione, il nostro, scusate, livello di attenzione attraversa spesso un calo naturale, quindi la sonnolenza non dipende soltanto dal pranzo, anche se una porzione importante di lasagne può dare un contributo molto molto convincente.

0: Per chi ha perso, per chi ogni tanto guardando indietro si emoziona ancora, Always di Bon Jovi su Radio Subasio alle 11.57 minuti ci porta dritti al momento dell'informazione con le breaking news di TGCom 24, edizione di mezzogiorno.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. Cambiamo argomento: in occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea approva nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore superiore ai 6 miliardi di euro. Quella ucraina è anche la nostra lotta, dice il presidente del Consiglio europeo Costa, arrivando a Kiev. La Gran Bretagna partecipa a questa guerra a fianco del regime ucraino, è quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra di trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. La cronaca dall'Italia: una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino nella Frusinata, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Un cittadino ucraino fermato per la mortale aggressione ai danni di un clochard a Caserta. Sui social diffusa una clip nella quale si vede la vittima discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente

0: aggredito. Chiudiamo con il calcio. Oggi si completa il quadro della prima di A con i due posticipi: Bologna-Lazio dalle 18:45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nel corso della settimana tornerà il caldo estremo al centro-sud, investito di nuovo e pesantemente dall'anticiclone africano. In particolare, massima attenzione tra giovedì e sabato, quando sul medio Adriatico, al sud e sulle isole si prevedono picchi record di 44-45 gradi. Nel frattempo, tra questa sera e domani, veloce fase temporalesca al nord, a partire dal nord-ovest, più marginalmente al centro. I primi fenomeni nel pomeriggio nelle Alpi piemontesi e in Valle d'Aosta. Oggi massimi non oltre i 30 gradi al settentrione, fino a 36-38 al sud e sulle isole. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Via verso la pausa pranzo su Radio Subasio con Jonathan Menzi. Prendete parole che sanno arrivare al cuore, aggiungete una melodia che ha attraversato il tempo e mescolate con cura. Eccola qua la nostra ricetta.

Buongiorno Italia, sono le 12:11 minuti, siete sull'unica radio che vi regala suoni, emozioni e sogni. Questa è Radio Subasio. Saluto Davide in viaggio verso Ravenna e attenzione Alessia, sei in ascolto? Perché so che oggi è il tuo 24esimo anniversario di matrimonio, 24 anni benedetti, 6 figli, 6 doni di Dio, gioie, prove, un cammino condiviso e il tuo Akis che ti sceglierebbe di nuovo ogni giorno con te. È una benedizione. Cante

Marmellata 25 con Cesare Cremonini su Radio Subasio a mezzogiorno e 22 minuti. Meno male, mi sento meno solo, perché quasi il 90% di chi possiede uno smartphone ha quella sensazione netta e distinta che il telefono stia vibrando nella tasca dei pantaloni anche quando non c'è il telefono. Salvo poi scoprire che invece se il telefono c'è non è arrivata assolutamente nessuna notifica, il cervello ha semplicemente scambiato lo sfregamento dei vestiti per un messaggio in arrivo. A volte forse anche l'attenzione, magari siamo lì che vogliamo che quel messaggio arrivi, l'aspettiamo tanto quella notifica, e allora il consiglio potrebbe arrivarci dai pinguini tattici nucleari: prendiamo noi l'iniziativa e scriviamo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: C'è chi l'estate l'ha già buttata in un cassetto insieme alle conchiglie e chi invece ha ancora qualche pagina da scrivere sul diario delle vacanze. Per tutti, in ogni caso, arriva una cartolina sonora direttamente dalla costiera amalfitana.

Relight My Fire erano i Take That che ci hanno riportato al 1993 e ogni epoca ha i suoi miti. Sicuramente, se pensi agli anni 90, loro sono uno dei simboli di quell'epoca, assolutamente, delle boy band nate poi più o meno con loro. Tra i miti invece più attuali dei giorni nostri troviamo i Rama, mezzogiorno e 38 minuti, la musica va avanti, l'estate continua a suonare su Radio Subasio e questa è Cabana.

0: Antonello Venditti, che fantastica storia e la vita a mezzogiorno e 49 su Radio Subasio. Signori, sono un po' emozionato perché questa voce che adesso sentirete io la ascoltavo da bambino.
1: Sei forte, amico, sei forte.
0: Non sto dicendo che sei anziano, eh?
2: No, caro vecchio Jonathan, sono anziano.
0: Grande Leonardo Fabrizi.
1: E allora?
0: Il pomeriggio di Radio Subasio lo identifichiamo con questa meravigliosa voce.
1: Madonna,
0: anche oggi.
1: Mia. Ma grazie, ma sei troppo gentile.
0: È per farmi volere bene, sono nuovo.
1: No, vabbè, ma tanto ti fai voler bene ugualmente, dai, siamo amici di aperitivi.
0: Ormai sì. Abbiamo scoperto questa passione in comune.
1: E allora, oggi si parla di tesori nascosti. Cos'era? Cos'è caduto?
0: La rotula.
1: Ok, eccola, è pesantuccia la tua rotula. Visto. Si parla di tesori nascosti, no? E ho scoperto che ci sono tanti appassionati che con metal detector vanno addirittura a trovare cose che noi umani non possiamo neanche immaginare.
0: Ma fai, lo conosco anch'io. Uno.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: Allora salutamelo. Bene. Perché insomma potremmo diventare amici, visto che è un'idea che mi sta balenando.
0: Stuzzicando.
1: Allora vi chiedo se vi è mai capitato da piccoli ma anche da grandi di andare alla ricerca di qualche misterioso tesoro. Avete mai nascosto da qualche parte qualcosa a cui eravate particolarmente affezionati, che consideravate prezioso?
0: Certo.
1: Ecco, ma ci sono tante cose in effetti nel nostro meraviglioso territorio nazionale. Eh?
0: Tante. Anche il tartufo volendo.
1: Anche il tartufo?
0: Ma ci pensa il cane?
1: Mamma mia, ragazzi, che meraviglia questo tubero che ha conquistato i palati del mondo proprio.
0: E quindi allora, andiamo alla ricerca di tesori oggi?
1: Alla ricerca di tesori nascosti. Se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre, 348 075 80 60.
0: Con il nostro Leo, su Subasio.

0: con i Cranberries. Siamo arrivati a mezzogiorno e 57 su Radio Subasio, che vi regala sempre tanti suoni, emozioni e sogni, perché abbiamo acceso le stelle, il firmamento di Radio Subasio già a quest'ora del giorno, prima della pausa pranzo. E beh, insomma, questa radio può fare grandi cose e continuerà a farle anche nelle prossime ore in compagnia del nostro Leo, con la pausa pranzo e poi anche il jukebox, dove sarete voi protagonisti. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 10 alle 13. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 13. Ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In occasione dei 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio sollecitando la ricostruzione nelle aree colpite. Per il capo dello Stato il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede comunque l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Dall'estero, la Gran Bretagna sta partecipando alla guerra a fianco del regime di Kiev, quanto ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov, commentando i piani di Londra per trasferire dati a Kiev per la produzione di missili a lungo raggio del tipo Storm Shadow. Intanto la Commissione europea dà via libera a appalti nel settore della difesa per Kiev per superiori ai 6,1 miliardi di euro. Quella ucraina e anche la nostra lotta, dice intanto il presidente del Consiglio europeo Costa al suo arrivo a Kiev per le celebrazioni dell'indipendenza dell'Ucraina. Cambiamo argomento, gli USA preparano il cosiddetto D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, l'ha definita il segretario al tesoro Bessent parlando al Financial Times. Chi sarà con Teheran, aggiunge Bessent, ne sarà complice. A rispondere il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi, secondo cui l'offensiva finanziaria è una missione della sconfitta americana, della TV di Stato iraniana. Intanto nuove minacce agli Stati Uniti. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi, questo è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo stime della CNA, tra il 1 marzo e il 31 agosto dell'anno in corso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio. Questa

0: situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 troviamo code tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, incolonnamenti anche tra Laccio, diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova. Voltri, pedoni sulla carreggiata segnalati lungo la A4 nel tratto compreso tra Cavenago e Trezzo verso Brescia. C'è un veicolo fermo in Liguria invece sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze per chi sta procedendo verso Genova. Nel tratto laziale della 1 segnalate invece una perdita di carico tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, quindi in direzione nord. Code tra Orvieto e Attigliano per incidente nel tratto umbro della 1 in direzione Roma. Sulla A18 infine la Messina-Catania troviamo incolonnamenti a tratti alla barriera di Catania verso il capoluogo etneo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Le 13 da 2 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo lunedì 24 agosto 2026. Buona estate a tutti. E per voi, Grace Jones, Slave to the Rhythm.

1985, Slave to the Rhythm. Questa canzone che esplora anche la figura stessa di Grace Jones come artista e icona, e tratta il ritmo non solo come tempo musicale, ma proprio come le forze implacabili, se vogliamo, dell'industria dello spettacolo, della moda, che in qualche modo modificano anche la sua immagine. Ed era la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17. Si parla di tesori nascosti. Nello specifico vi chiedo se vi è mai capitato da piccoli, ma anche da grandi, perché no, di andare alla ricerca di qualche misterioso tesoro. Non so se avete mai nascosto da qualche parte qualcosa a cui eravate particolarmente affezionati o che consideravate particolarmente prezioso, no? E quindi di cosa si trattava? Oggi è ancora nascosto da qualche parte o siete riusciti a ritrovarlo? Non so se avete visto il film Fandango e questo gruppo di amici che nascose Dom per ignoro la bottiglia, che poi andarono a disseppellire nel momento in cui un membro del gruppo decide di sposarsi. Ecco, quello potrebbe essere, non so, anche un'idea, no? Per il futuro, o magari qualcuno lo ha fatto anche emulando appunto la storia di questo film. E allora 348-075-80-60 per messaggi scritti o note vocali. Genova e Napoli Alfa e Gigi D'Alessio.

Tua per sempre di Elisa. Siete su Radio Subasio e questa è la pausa pranzo appena iniziata. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. La Gran Bretagna non recupererà il tesoro dal valore di circa 6,4 miliardi di euro che potrebbe trovarsi a bordo del relitto del Sussex affondato nel 1694 al largo di Gibilterra. Perché rinunciare a questo tesoro? Per paura di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque della zona. Già all'inizio degli anni 2000 la Spagna aveva cercato di bloccare la spedizione avanzando rivendicazioni sull'eventuale tesoro presente a bordo della nave. Il relitto potrebbe custodire fino a 10 tonnellate di monete d'oro. Pensate, mamma mia, un tesoro dal valore enorme, proprio che all'epoca era destinato a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la guerra dei 9 anni. Una storia che davvero sembra uscita direttamente da un romanzo d'avventura, no? Fatta di relitti, tesori sommersi e misteri ancora da svelare. Vi è mai capitato da piccoli di andare alla ricerca di qualche misterioso tesoro? Non so, magari quando eravate, non dico in fasce, però adolescenti e avete vissuto la vostra febbre dell'oro. Qual è l'oggetto più prezioso che avete nascosto in un barattolo o sotto una mattonella? Esiste ancora un vostro tesoro segreto là fuori o qualcuno lo ha trovato? Ecco, raccontatemi la vostra storia se volete al 348 075 80 60.

0: In ogni atomo denegrita, allora, la Gran Bretagna non recupererà il tesoro dal valore di 6,4 miliardi di euro che potrebbe trovarsi a bordo del relitto della Sussex affondata nel 1694 al largo di Gibilterra, o per paura di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità nelle acque della zona, e pensate che questo relitto potrebbe custodire fino a 10 tonnellate di monete d'oro. Ci siamo ispirati a questo per chiedervi: se scavassimo nel giardino della vostra infanzia, cosa troveremmo? Avete mai sotterrato una capsula del tempo o un oggetto segreto o prezioso? È ancora lì o è andato perduto per sempre? Insomma, da piccoli avete mai vissuto la vostra febbre dell'oro? Qual è l'oggetto più prezioso che avete nascosto in un barattolo o sotto una mattonella? 348 075 80 60. C'è addirittura chi smarrisce degli oggetti preziosi e utilizza degli strumenti per recuperarli. Sentiamo.
1: Sono Chiara, sono di Massa Marittima.
0: Ciao,
1: la
0: Chiara.
1: Mia esperienza per quanto riguarda il metal detector riguarda un periodo in cui ero fidanzata con un ragazzo di Piombino che mi aveva regalato un bellissimo anello che al mare d'estate avevo messo in un borsettino. Giocando a pallone, questo borsettino era stato colpito da una pallonata, avevo perso questo anello in spiaggia. Prestissimo, con un amico che sapevo che aveva un metal detector, sono andata in spiaggia, l'ho ritrovato, miracolo, sul bagnasciuga. Nel frattempo, in queste ore, abbiamo trovato un sacco di altra roba. Ciao a tutti!

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Anastasia, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Dai, chi non ha mai sognato di essere Indiana Jones da bambino? Magari ha creato una mappa del tesoro o nascosto qualcosa di così segreto da averlo dimenticato. Qual era il vostro tesoro più grande? C'è qualcuno che è mai tornato a riprenderlo? Insomma, da piccoli avete mai vissuto la vostra febbre dell'oro? Qual è l'oggetto più prezioso che avete nascosto in un barattolo o sotto una mattonella? E non solo lì. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Io da ragazzina, dopo che era muratore, ho nascosto tra i tuffi e i forati un portafoglio che c'erano le 100 lire, non mi ricordo su quanto erano, se era arrivata 1000 lire o 5000 o 500 lire. Insomma, ero nascoste dentro questo tubo che si fermava. E invece no, mi sono andate giù e ancora sono rimaste nel muro della parte nuova della casa di Casciano e non l'ho mai rivelata a nessuno. Sono passati, diciamo, 40 anni, ero una bambina. Quel portafoglino bello del cuoio che allora andavano come se fossero stati cuciti a mano, ci sono quei soldi da 100 lire in quella parte del muro. Ciao da Luigia.

ci sono anch'io, Max Pezzali 883. Si parlava di tesori nascosti e nello specifico cosa vi ho chiesto oggi? Vi ho chiesto se magari avete vissuto da piccoli la vostra febbre dell'oro, qual è l'oggetto o gli oggetti preziosi che avete nascosto in un barattolo o sotto una mattonella. Ci siamo ispirati alla Gran Bretagna, che ha deciso di non recuperare il tesoro dal valore di circa 6,4 miliardi di euro che potrebbe trovarsi a bordo di un relitto, precisamente relitto della Sussex, affondato nel 1694 al largo di Gibilterra. Perché rinunciare a questo tesoro? Per paura di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque della zona, anche se insomma all'interno c'è di tutto di più, no? Perché addirittura potrebbe custodire fino a 10 tonnellate di monete d'oro. Ci siamo ispirati appunto a questo per chiedervi se da piccoli avete mai vissuto la vostra febbre dell'oro e qual è appunto l'oggetto più prezioso che avete nascosto. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, appuntamento come sempre a domani a partire dalle 13.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Decimo anniversario del terremoto che devastò i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, osserva Sergio Mattarella. Deve essere un richiamo, aggiunge Presidente, alla responsabilità collettiva di ripristinare la normalità. Gli ucraini non soggiaceranno mai agli stivali dello zar. Raggiungeremo una pace dignitosa, promette Zelensky accogliendo i leader della coalizione dei volenterosi oggi riuniti a Kiev. Il premier britannico Burnham ha paragonato la resistenza contro l'invasione russa alla lotta della Gran Bretagna contro la Germania nazista e torna ad assicurare il pieno sostegno di Londra. Gli Stati Uniti minacciano l'Iran con un D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario, annuncia il segretario al tesoro Bessent. Teheran ribatte, è una missione di sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in sei mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, metà usati per la mobilità. Arrestato il presunto assassino del senza tetto ucciso a calci e pugni a Caserta in piazza Sant'Anna. Si tratta di un uomo di origini ucraine. In un video che circola sui social ripresi i momenti dell'aggressione si vede la vittima, un ex cameriere, che discute con qualcuno e poi viene colpito in modo violento. Calcio, oggi si completa la prima giornata di Serie A, in campo dalle 18:30 Bologna-Lazio e dalle 20:45 Roma-Fiorentina. Intanto nelle partite di domenica la Juventus fatica ma passa Frosinone 1-0, il Milan batte il Torino 2-1, stesso risultato per l'Atalanta che piega il Sassuolo, colpo del Lecce a Venezia 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole. Lungo la 14 Bologna Taranto un incidente crea code tra Trani e Canosa in direzione Pescara. Per traffico code a tratti tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio, tra Vasto Sud e Ortona, tra Rimini Nord e Castel San Pietro. Per traffico code a tratti anche sull'autostrada tra Ceprano e Colleferro in direzione Milano. Ci sono rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Lungo la 12 Genova-Roma viene segnalato un incendio tra Torri in Pietra e Cerveteri. Sulla statale 280 dei Due Mari, corsia chiusa a causa di un veicolo fermo, all'incrocio Nicastro in direzione Sant'Eufemia, Lamezia, statale 18 Tirrenia Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Yuhuu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
0: Soltanto 5 minuti dopo le 14, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e per voi un classico di Fabio Concato, Domenica Bestiale.

L'ombra del gigante Eros Ramazzotti. A proposito di giganti, due sono i fratelli Gallagher. Dal 10 settembre torneranno al cinema. Oasis, Don't Look Back in Anger, che racconta questa storica reunion di Liam e Noel, catturando ovviamente l'emozione del tour. Oasis Live 25 è un documentario davvero interessante, devo dire, che offre questo sguardo esclusivo sulle prove, il backstage e anche la prima intervista congiunta dei fratelli dopo, pensate, 20 anni. Tanto tempo è passato e non vediamo l'ora di risentirli naturalmente, ma anche di vederli, perché no. 14:24, siete su Radio Subasio, il bentrovati e buon pomeriggio da parte mia, Leonardo, insieme sino alle 17, subito Tommaso Paradiso.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alle 15 inizia il jukebox di Radio Subasio. Prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16 attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348 075 80 60 per raggiungerci su WhatsApp o Telegram. Qualcosa per te, l'ultimo di Luciano Ligabue.

un po' la storia della primissima volta in cui gli U2 misero piede a New York. Tanti passaggi della canzone in qualche modo descrivono anche le reali reazioni da giovani ragazzi di Dublino, no? L'atterraggio all'aeroporto JFK, lo stupore anche di salire per la prima volta su una limousine e la radio accesa che passava continuamente canzoni di John Coltrane e Mike Davis. Ti dico solo questo, vai. Pochi minuti alle 15, tra non molto di informazione, poi il vostro jukebox, subito Fred De Palma, Anita e Miss Killa, la testa gira.

La rondine è il grande classico di Pino Mango, correva l'anno 2002. E allora alle 15, puntuale come sempre, arriva il vostro jukebox. Cosa state aspettando? Se c'è una canzone che volete ascoltare oggi e sarà possibile farlo tra le 15 e le 16, prenotatela subito e inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Il clochard è stato a morte a Caserta, è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. A Kiev intanto è cominciata la riunione dei volenterosi, aperta dal premier britannico Burnham. Giorgia Meloni in videocollegamento. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì centro Italia facendo quasi 300 vittime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attesa da Amatrice, Rieti, per la commemorazione. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigefrido Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee e i giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Teheran non si lascia intimorire dall'annunciato di day economico che la Casa Bianca lancerà nei suoi confronti, considerandola un'ammissione di sconfitta. Coloni estremisti danno fuoco ad un impianto industriale vicino Ramallah, riferiscono media palestinesi. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce del cancelliere tedesco Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni

0: trascorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Inizia il jukebox di Radio Subasio, il buon pomeriggio. Da parte mia sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Se volete inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Alessandro di Napoli che ha scelto la collection di oggi.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Su Basio.
1: Buon pomeriggio Radio Su Basio, siamo Maurizio e Miranda da Cisterna di Latina, direzione mare. Vogliamo sentirci spiaggia la canzone di Nino D'Angelo, Roazzi e Arisa. Grazie mille.

E questo è il jukebox di Radio Subasio, iniziato da pochi minuti. Cosa vuol dire? Che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso per inoltrare i messaggi scritti o note vocali 348-075-8060. Ne sa qualcosa Daniela Di Iesi, che ha scelto la prossima.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Siamo Kairi e Aida. Stiamo tornando da Città della Pieve, a Bracciano vicino Roma, e vorremmo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini.

E io la sento invece la vostra vicinanza. E allora, se volete inoltrare il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram, scritto vocale al 348-075-8060, perché proprio oggi c'è una canzone che volete ascoltare nel jukebox. E allora prenotatela subito. E fate come ha fatto il nostro amico Alessandro di Piacenza, che ha scelto la prossima.

capolavoro Dire Straits, siete su Radio Subasio, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete esprimere al meglio la vostra stagione attraverso una canzone, quella che meglio la rappresenta. 348 075 80 60, il codice d'accesso attraverso il quale potete inoltrare messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Valeria ci scrive: vorrei dedicare ai miei genitori una canzone, sono in viaggio proprio con loro tra i magnifici paesaggi della Toscana. Quale canzone ha scelto proprio questa?

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Volevo ascoltare la canzone di King White, You Came. Grazie, ciao, da Vincenzo da Scandicci.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

1988 eravamo tutti innamorati di Kim Wilde e della sua canzone You Came. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare Maria e Alessandro che ci seguono da Viterbo e poi saluto anche Johnny di Napoli. Ciao Johnny, buon lavoro. Altro messaggio firmato invece da Tamara. Ciao Tamara, grazie, un saluto anche a tuo fratello Walter. E poi c'è il messaggio invece legato alla prossima firmato da Paola di Viterbo che si sta rilassando, dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone del jukebox di oggi.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Natascia e Simone sulla via del ritorno da Alfresco Dobbiaco a 25 gradi verso Collegio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: La vasca di Alex Britti, siete sulla di Subasio, questo è il Jukebox e devo salutare a proposito Riccardo, Stefano e Francesco, stanno andando in vacanza alle Terme, hanno scelto loro la canzone sperando di trovare anche una bella vasca, magari piena di schiuma o idromassaggio, così vi rilassate al massimo. E poi saluto anche Mirko che ci segue da Todi, che ha scelto la prossima, e c'è anche una nota vocale. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, noi stiamo ritornando da Napoli, siamo sulla A1 in direzione Roma Sud, c'è un traffico pazzesco, grazie per la tua compagnia. Intanto ti chiedo una bella canzone per aiutarci a sopportare traffico e caldo.

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi aperto dal premier britannico Burnham, che porta in dote i segreti dei missili Storm Shadow e paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La premier Meloni intervenuta in videocollegamento al fianco dei partner per un percorso negoziale, impegno umanitario dell'Italia. Da Bruxelles subito 6,1 miliardi per i sistemi di difesa contro la Russia. Gli Stati Uniti lanceranno contro l'Iran il D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla ad un nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Decimo anniversario del terremoto che devastò il centro Italia e che costò la vita a quasi 300 persone. Nel suo messaggio il presidente Mattarella parla di pagina drammatica del nostro paese e sollecita a ultimare la ricostruzione. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Caso Ranucci, il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A. Apre alle 18.30 a Bologna-Lazio. Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen. Dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Nelle partite di domenica le vittorie di Juventus, Milan e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano, code a tratti tra Ponzano Romano e Chiusi, tra Monte San Savino e Firenze Sud. Sulla stessa autostrada si resta in coda tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano. Per traffico code anche lungo la 13 tra Bologna Interporto e il Bivio per la 14 Bologna Taranto. Su quest'ultima code a tratti tra Vasto Nord e Roseto degli Abruzzi, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona. Sulla statale 10 Padana Inferiore, tratto chiuso tra Spinetta Marengo, statale 35 bis dei Giovi e incrocio San Giuliano a causa di un incidente. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School.

0: fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo, stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Le 16 da 2 minuti, buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
4: Leonardo Fabrizi, eccolo. Se tu prima eri venuto a fare il weekend con me, adesso io vengo a fare la settimana con te.
3: Poi non mi sopporterai più, lo sai, vero?
4: A un certo punto dici, ci manderemo a quel paese.
3: No, spero di no.
4: Non succederà.
3: E allora tra pochissimo si gioca.
4: Prima collection del 77, Edoardo Bennato, il gatto e la volpe.

0: Zan, zan. Zan, zan, zan.
1: Ecco, di noi potete fidarvi tranquillamente, vero Gloria?
0: Beh sì, perché vi daremo un sacco di indizi giusti, ecco, per arrivare alla soluzione del gioco di oggi, caro Leo.
1: E allora vi chiediamo di indovinare un programma televisivo diventato negli anni un programma iconico.
0: Programma TV misterioso, quindi, è il gioco di oggi al 348 075 8060. Dopo aver ascoltato i nostri affidabilissimi consigli, venite a dare la risposta, il più veloce verrà in onda con noi.
1: Ecco, allora di cosa potremmo parlare in merito a questo programma televisivo, che il protagonista assoluto era il calcio?
0: Assolutamente, è un programma TV quindi legato al calcio, nato negli anni 90.
1: Beh, già abbiamo detto tanto.
0: Tanto.
1: Non abbiamo detto tutto, ma abbiamo detto tanto.
0: Programma iconico.
1: Sì.
0: Programma amatissimo, tra l'altro, seguitissimo.
1: Ecco, potremmo aggiungere qualcos'altro?
0: Possiamo dire che ha fatto del calcio anche un pretesto per raccontare qualcosa di più sui protagonisti, no? Del calcio, su quello che girava intorno.
1: Ok. E ci strappava sempre una risata questo programma.
0: Hai aggiunto un dettaglio importante, caro Leo. Vediamo se c'è qualcuno che indovina prima di

0: Beh, bagno a mezzanotte, anche a quest'ora del pomeriggio non ci starebbe male, effettivamente.
1: Beh, anche stasera a mezzanotte magari prendiamo però, e ci andiamo.
0: Vai, viste le temperature, anche alle 16:13.
1: Qualsiasi ora del giorno, un bel bagnetto.
0: Allora, visto che sono venuti a trovare degli amici,
1: sì,
0: e dobbiamo dare la prova, no? Di
1: che
0: questa, di questa visita.
1: Certo, certo.
0: E allora fatevi sentire.
1: Urlo forte. Che bello.
0: Vedi, abbiamo la clac. I nostri ascoltatori vengono a salutarci e questo è il risultato.
1: Abbiamo lo studio pieno oggi.
0: Esatto. E allora stiamo giocando, vi abbiamo chiesto di indovinare il programma televisivo misterioso in base ad alcuni indizi. Qualcuno ha inviato dei messaggi.
1: Proviamo a sentire se qualcuno è riuscito ad avvicinarsi alla soluzione.
0: Vai, di cosa stavamo parlando secondo voi?
2: Ciao Radio Subasio, Fabiola D'Anzio. Il programma è Quelli che è il calcio.
0: Aia, ciao. Aia, non è esatto, ma ti sei avvicinata tantissimo.
1: Sempre di calcio si tratta,
0: sempre,
1: ma non è
0: di calcio. Beh, potremmo dire che questo programma ha cambiato per sempre, no? Il racconto del calcio in TV con una certa ironia, lanciando anche dei comici, no? Che poi si sono fatti conoscere e si sono affermati nel tempo.
1: Assolutamente, possiamo dire che diciamo il protagonista era in qualche modo anche un sarcasmo dissacrante.
0: È vero. È
1: non
0: vero.
1: Erano comici che la facevano leggera.
0: No,
1: insomma.
0: Assolutamente, non dovevano. Sentiamo.
3: Quelli del calcio.
0: Non è esatto.
1: Neanche.
0: Non è esatto.
3: Quelli che il calcio.
0: Vedi, hanno dato.
1: In molti si sono orientati verso.
0: Sì, si hanno dato questa risposta. Allora, visto che non avete dato la risposta esatta, potremmo aggiungere che questo programma univa la passione vera per il pallone e, come diceva Gloria, questo sarcasmo dissacrante che ha fatto davvero la differenza. E poi c'erano dietro le quinte loro.
1: Possiamo dire che i presentatori c'erano ma non si vedevano.
0: Esatto.
1: Ecco, abbiamo detto tutto, dai.
0: Abbiamo detto tutto. Allora, come sempre, le vostre risposte
1: al 348 075 8060 adesso. Mick con Fabulous.

0: Su Basi, allora stiamo giocando. Oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il programma televisivo misterioso. Siamo tutti cresciuti a pane e questo programma
1: e
0: televisivo.
1: E dove mi porti allora?
0: Ti porto ad Ancona, dove c'è il nostro amico Andrea. Pronto?
1: Andrea!
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Da Ancona precisamente?
2: A Ostra, provincia d'Ancona, precisamente.
0: Ostra. In questo momento Andrea è in vacanza perché si è dato da fare questa estate, vero Andrea?
2: Sì, quest'estate ci abbiamo dato dentro, diciamo, con il lavoro.
1: Cioè, praticamente hai staccato dal tuo lavoro reale per farne un altro,
0: certo.
1: Secondo, che è stato aiutare la tua famiglia, perché che cosa avete?
2: Perché abbiamo uno stabilimento balneare a Senigallia, per cui, diciamo, mi sono un po' diviso tra lavoro e gioco e amici.
0: Ecco,
2: amici.
0: Bene.
2: Oltre alla famiglia, ovviamente, che lavora lì, per cui lì siamo.
0: Allora, caro Andrea, andiamo a bomba, vai, ci dici il nome di questo programma televisivo?
2: Il programma è Mai Dire Gol.
1: Bravissimo.
2: Dove c'era anche la Jalapas Band.
0: Certo.
1: Bravissimo.
0: E poi c'erano tanti personaggi, magari ne potresti citare uno o due, quali erano i tuoi preferiti?
2: Allora, se non ricordo male, Caccamo, Felice Caccamo, e poi c'era anche Vettorello?
0: O sai che questo c'era anche Vettorello?
1: Io ero un po' piccola,
2: torinese, che aveva i capelli a caschetto, parlava tutto piemontese, tutto torinese.
0: Ah, penso proprio di sì.
2: Ma sono stati
0: tanti, sono stati i personaggi che sono passati per Mai Dire Gol. Che qualcuno magari l'abbiamo anche dimenticato, perché
2: Caccamo,
0: il tempo
2: comunque,
0: Caccamo è stato
1: buono.
0: Vabbè,
1: quindi tu lo guardavi sempre. Eri
2: frequentatore. Sì. vero.
0: Bene, Andrea, allora ti auguriamo buona estate, almeno quello che rimane di questa meravigliosa stagione, e gloria. Deve farti però una domanda importantissima.
1: Prima ti voglio chiedere se vuoi salutare qualcuno prima di salutarci.
2: Va bene, tutta la mia famiglia, quindi se faccio tre nomi: Tiziana, Giulia, Elena, e tutti i nipotini, e chi mi conosce, qualcuno avrà capito di chi si tratta, di chi sono.
1: Chi sei, insomma, ecco. Ok.
0: Verremo a trovarti, Andrea, vai tranquillo.
2: Molto volentieri.
1: E allora l'ultima cosa. Giusto, e allora veniamo sicuro. Ultima cosa che ti chiedo, così ti fai riconoscere ancora meglio, di cantare e intonare il jingle di Radio Subasio. Vai!
2: Ok. Però non mi assumo responsabilità,
0: vai,
2: se
0: vai,
1: ma figurati.
2: Radio Subasio.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: 89. È arrivato il momento.
1: È arrivato il momento, caro Leo. E cari amici.
0: Cosa succede?
1: Racconta. C'è il fenomeno del giorno.
0: Raccontaci, Gloria.
1: C'è
0: non
1: la
0: stiamo nella pelle.
1: Fenomena del giorno, anzi.
0: Cosa
1: è una
0: combinato?
1: Donna.
0: Cosa
1: c'è una donna colombiana che vendeva gossip ed è riuscita tramite questa cosa a comprarsi due case.
0: Aspetta.
1: Cioè, che cosa vuol dire vendeva gossip?
0: Ecco, fa gossip, due case. Potrebbe piacermi, dai, illuminami.
1: Aspetta, ti spiego. Lei praticamente chiedeva 5.000 pesos, quindi più o meno 1,40 euro per i gossip più semplici. Poi fino a 10.000 pesos per quelli un po' più succosi. Per mantenere segreta un'infedeltà, lei dice di aver raccolto e incassato fino a 700.000 pesos, che sono praticamente 195 euro a persona. Come funziona? Lei si metteva lì all'angoletto, annotava gli spostamenti di tutti i vicini, scriveva tutto e poi, che ne so, te volevi sapere dove era andata la tua fidanzata, andavi da lei e lei chiedeva soldi a tutti. Adesso.
0: Ma che vita infernale, però.
1: No, a parte la sua, che vita infernale. Insomma. Primo. Secondo. Un attimo invasione della privacy, sbaglio? Cioè, sarebbe stata messa in carcere per molto meno. Quindi.
0: Ma un pizzico proprio, ma poco.
1: E anche chi andava da lei, persona abbastanza scorretta.
0: Beh, direi proprio di sì, ma neanche uno 007 fa queste cose qua, no? Però per 1,40 euro, cioè, quindi riferiva, cioè, sai che la vicina ha ospitato quel tipo lì?
1: Si è comprata due case.
0: Due case, ammazza, complimenti.
1: Però che le staranno sulla coscienza, te lo devo dire, perché chissà quanti matrimoni ha rovinato.
0: Abbastanza, no. Credo io.
1: Non ci piace la fenomena del giorno.
0: No, anche perché no, i fatti degli altri a noi non interessano più di tanto.
1: No, poi si dice, no, fatti gli affari tuoi, che campi.
0: Cent'anni?

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Rocco, una nuova canzone per lei su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà di intelligenza artificiale e di prossime uscite con noi umani, ovvero...
0: Cioè, mi spaventa questa
1: in Corea
0: cosa.
1: Già è stata sperimentata, stanno sperimentando questa cosa. Esiste un reality show che vede l'intelligenza artificiale fare proprio delle uscite con gli umani. Cioè ecco. L'umano sceglie, si innamora in qualche modo di un'intelligenza artificiale e ci va a cena insieme attraverso smartphone o tablet.
0: Cioè dai prompt giusti si crea una sorta di, non so,
1: di personaggio che
0: ideale.
1: È più affine a te, esatto. E che viene rappresentato appunto dall'intelligenza artificiale, quindi vai a cena fuori non con una persona ma con un tablet che parla con te. Adesso io non voglio, non facciamo domande,
0: no.
1: Non chiediamo, e non vi voglio neanche chiedere che cosa ne pensate, perché io credo che siamo tutti assolutamente d'accordo su quello che pensiamo. Voglio chiedervi un commento a caldo, commento ironico, cioè giochiamo, divertiamoci.
0: E allora io faccio l'intelligenza artificiale della situazione.
1: Vai.
0: Chiedo a Gloria un commento a caldo.
1: Ma dove siamo finiti, signora mia?

0: tutto il mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.
0: Che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.

0: Cioè, mi hai dato un'idea incredibile per questa sera. Vado a cena con la nipote dell'intelligenza artificiale.
1: Ah, con la nipote, sì, proprio, non è che con quella ufficiale.
0: No,
1: con
0: no,
1: la
0: no, con la nipote, vado.
1: Va bene, quindi tablet, tu da solo a cena con tablet e oppure esatto. con lo smartphone.
0: Ma non so, adesso decido all'ultimo, però poi domani ti racconto.
1: Guarda, non ho commenti per te.
0: A domani!
1: A domani, Leo!
0: Black News di TGCom 24 alle 17 in punto.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. In videocollegamento con i volenterosi riuniti a Kiev, la Premier Giorgia Meloni conferma il sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina, assicura l'impegno sul fronte umanitario, Roma invierà ulteriori generatori. Entro metà settembre la proposta formale di utilizzo della flessibilità europea sull'energia, annuncia il ministro Pichetto Fratin. Sulle accise non è stato convocato un consiglio di ministri, aggiunge, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Il clochard pestato a morte a Caserta, è stato ucciso per 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Decimo anniversario del sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. Ad Amatrice le commemorazioni cui partecipa la Premier Giorgia Meloni che afferma troppe false partenze, al lavoro per cambiare passo. In monito del presidente Mattarella serve ultimare la ricostruzione velocemente. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40

0: gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. L'inizio di questa fase sarà evidente soprattutto a partire da mercoledì. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino rovesci temporali sparsi al nord-est e ultimi rovesci sul nord della Lombardia, Alta Toscana e Romagna. In giornata sviluppo di temporali sparsi su Marche, Umbria, Toscana orientale, zone interne del Lazio, Abruzzo settentrionale. Temporali isolati nel Molise. Al sud e nelle isole tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud in Sicilia e anche sulla Sardegna occidentale. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Bandau Ballet Gold dal 1983, questa è Radio Subasio, questo è Lunedì Insieme, ci sono io con voi Gloria in sostituzione di Katia che prossimamente tornerà. Nel frattempo oggi si chiacchiera, se di solito si fa il sondaggio, no? Vi si chiede che cosa ne pensate di un argomento, oggi voglio fare una cosa specifica. Siccome stanno andando sempre di più per la maggiore le cene fuori oppure le serate con l'intelligenza artificiale, cioè tu vai a cena, cerchi un partner, cerchi una persona che possa farti compagnia, ci vai con un tablet al quale hai dato un prompt e quindi quel tablet diventa letteralmente la persona che sogni di avere a cena con te. E allora io oggi non vi chiedo che ne pensate, perché credo che sia ovvio quello che pensiamo tutti. Poi, se volete dire la vostra, siete i benvenuti. Ma mi piacerebbe farla ironica. Voglio un commento a caldo degli ascoltatori di Radio Subasio in merito. Mi raccomando, commenti simpatici e ironici al 348 075 80 60. Subito Baby K con Tuca Macarena, vi aspetto nel frattempo, eh?

ascoltata dal 2013 su Radio Subasio con Dimentico Tutto, ed effettivamente vorrei dimenticare tutto quello che sto scoprendo e tutto quello che ho letto. Ci sono tante frasi che si potrebbero dire, tipo si stava meglio quando si stava peggio e dove siamo finiti signora mia, e non ci sono più le mezze stagioni, che è una frase che in questo contesto non c'entra assolutamente nulla e un senso non lo ha, ma io un senso non lo vedo nemmeno al fatto che l'intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre relazioni sentimentali. Anzi, addirittura in Corea del Sud l'idea è diventata un reality show, cioè è stato lanciato un canale dedicato al primo survival show in cui a contendersi emozioni e relazioni sono esseri umani da una parte e intelligenza artificiale dall'altra, quindi partner artificiali. Insomma, lasciamo perdere per un attimo cosa ne pensiamo tutti, perché ripeto, pensiamo tutti la stessa cosa, penso di essere abbastanza sicura di questo. Però io voglio sapere, se doveste dare un commento a caldo a questa cosa, ovvero al fatto che a un certo punto si può andare a cena fuori con l'intelligenza artificiale, ci si può fidanzare con un'anima gemella, diciamo, che invece di un cuore ha un processore, e si possono fare tutta una serie, per esempio anche di viaggi, ecco, per non viaggiare più da soli si può uscire in qualche modo con l'intelligenza artificiale. Che ne pensate? Commento a caldo, ironico e simpatico, mi raccomando, che oggi è lunedì, non vogliamo farla pesante. 348 075 8060, questa è Radio Subasio, amici miei.

0: Tere.
1: Laura Pausini, questa era Resta in ascolto su Radio Subasio nel lunedì insieme a me e Gloria. Sono qui in sostituzione di Katia, poi Katia tornerà, intanto ne stiamo chiacchierando. Allora, immaginate stasera di dover prenotare una bella cena in pizzeria, ma invece di compagnia di amici o di una fidanzata o di un fidanzato, hai un partner artificiale. È quello che potrebbe assolutamente accadere in futuro e che anzi sta già accadendo, per esempio in Corea, dove è stato creato un reality show in cui succede letteralmente questo: gente normale, umana, esce con tablet e smartphone che si ritrova lì davanti e che impersonificano in qualche modo il loro partner ideale. Ho chiesto commento a caldo, vai!
2: Letizia da Roma, ma paghiamo a metà?
1: Vabbè, dai, alla romana dici? C'è qualcuno che la fa ancora migliore,
3: sai? E invece lo sapete che tutto sommato potremmo risparmiare sul conto della cena? Da considerare. Ciao da Simone da Monterubiaglio.
1: Dice gliela colla tutta all'intelligenza artificiale, non fa a metà. E poi?
4: Salve Subasio! Allora, sarei ben disposto ad uscire con andare a mangiare fuori con l'intelligenza artificiale.
1: Ma?
4: Ma deve pagare lei.
1: Ecco.
4: Buonasera a tutti, da Andrea Ledicola in Viatice di Monte Rotondo.
1: Guarda che immaterialisti, guarda che siete incredibili, Però, comunque, in generale c'è qualcuno che la vede, come vedo, in maniera positiva, tipo anche lei.
5: Camilla da Roma. Dai, non saremo più zitelli.
1: Dice, si risolverebbe il problema delle zitelle e degli zitelli. E qualcun altro che non la vede proprio così.
6: Un commento a caldo?
1: Vai.
6: È proprio la fine del mondo, in senso negativo ovviamente. Valeria da Roma, ciao a tutti.
1: 3 4 8 0 7 5 80 60, commenti a caldo sul fatto che prossimamente, forse, chi lo sa, potremmo iniziare ad uscire, ad andare a cena con l'intelligenza artificiale. Vi aspetto, dai, aspetto i vostri messaggi. Nel frattempo ritorniamo. No, non era Sanremo, no, questa non era Sanremo. Fulminacci, maledetto me.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Subasio.
12: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: di Alanis Morissette dal 1996, riascoltata su Radio Subasio con You Learn. Nella serata insieme, nel pomeriggio insieme, stiamo parlando di quello che ormai tutti stanno ribattezzando Temptation Chatbot. Però il vero nome di questo programma è My AI Partner, due punti, Strange Romance, che tradotto sarebbe il mio partner, il mio compagno artificiale, romanzo strano. Ed è il primo dating show coreano in cui persone reali, umane, frequentano letteralmente partner creati dall'intelligenza artificiale. Questi avatar vengono costruiti su misura, no? Con l'aspetto, con la voce e con la personalità legata ai gusti dei partecipanti, e poi di lì si creano appuntamenti, cene, conversazioni, serate di karaoke, momenti di vita quotidiana per capire, tutto questo è un esperimento sociale per capire se da un rapporto virtuale possa nascere davvero un legame emotivo. E allora, a parte una cosa che è successa molto curiosa, è che uno dei concorrenti si è persino preoccupato quando è saltata la connessione, e quindi si è preoccupato della sua partner virtuale. Però io sto chiedendo a voi non che cosa ne pensate, perché io penso che la pensiamo tutti davvero nello stesso modo, quindi non voglio fare un trattato di sociologia oggi, io voglio il vostro commento più ironico, una battuta, una boutade, le battute quelle da dire al volo, una freddura, una vostra interpretazione insomma ironica, simpatica e anche esilarante al 348 075 80 60.
1: E se al tablet si spegne la batteria? No, meglio da solo in pizzeria. Fabrizio da Ravenna, ciao Radio Subasio.
0: E fa anche rima, non so se ci avete fatto caso,
2: Beh, allora quando è così, se posso scegliere con l'intelligenza artificiale, andrei a cena con Giulio Cesare. Ciao Radio Subasio, Rosy da Firenze.
0: Perché proprio Giulio Cesare e non chiunque altra persona? Evidentemente lo trovi particolarmente interessante come personaggio storico.
3: Diciamo tutti insieme. Vai. Torniamo agli anni 90. Torniamo agli anni 90. Non ce la faccio più. Ciao Radio Subasio, un saluto da Agostino da Sabaudia.
0: Agostino è pieno raso, non ce la fa più e gli si è incantato anche un po' il disco.
4: Con il carattere, bruttissimo carattere che ho, riuscirei a litigare anche con l'intelligenza artificiale.
0: No.
4: Un saluto da Marco di Roma.
0: Vabbè, però l'importante è ammetterlo, l'importante è saperlo e riconoscere i propri limiti. 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio, dove vi aspetto con i vostri commenti a caldo, ironici, simpatici. Adesso direi di ascoltare insieme la nuova di Alfa e di Gigi D'Alessio, si intitola Genova e Napoli.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Da Un uomo in blues del 1991 abbiamo ascoltato Gente distratta di Pino Daniele su Radio Subasio. Questo è lunedì sera con me, Gloria Gallo. Sono qui in sostituzione di Katia. Di solito mi trovate insieme a voi il weekend dalle 17 alle 21. Oggi per chiedervi che cosa ne pensate dei reality show dove si può uscire, dove si può incontrare e cercare un partner che però è impersonificato dall'intelligenza artificiale, o comunque che cosa ne pensate delle cene fuori, delle uscite che si potranno fare in futuro con l'AI.
1: Il problema sarà quando lei ti dà: amore, mi sento un po' giù di connessione, però. Ciao, Matteo da Lucca.
0: Vedi, però così simpatica l'intelligenza artificiale non lo sarà mai. Siamo unici.
2: Cioè, volete dirmi che esiste una partner che può essere spenta dopo un brutto litigio?
0: Smettila. Dici, interessante, eh?
3: Buonasera, ok. Io vo' anche con il tablet a giro, però chi paga? Paga lui, io ci vado a mangiare la pizza.
0: Eccone un altro. Ammazza quanto siamo attaccati soldi, eh? Anche io l'ho pensato comunque, però vabbè. Qualcun altro scrive: finalmente un partner che non sta al telefono a cena. Vabbè, però è proprio considerabile sotto questo punto di vista la cosa. Alessio da Roma dice: ma fichi fichi come si fa però? Io mica ho un caricabatterie là so. Dai, ci sono i bambini che smettetela. Alessio da Roma dice: ma fichi fichi come si fa però? Io mica ho un caricabatterie là so. Dai, ci sono i bambini che smettetela.

0: 16 percentuale 18 24 31.
1: Io vi amo, posso dire che vi amo. Grazie per tutti i vostri messaggi e per avermi tolto più di una risata oggi. The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Questa è Radio Subasio.

0: Swift a traghettarci verso l'informazione. Ecco le breaking news di TGcom 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Esther Roletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Labitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione. Raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime. Al centro sportivo messa

0: Officiata dal cardinale Zuppi. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia che invierà generatori elettrici. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai diretta contro un avversario. Teheran non teme la minaccia, ma la sua valuta crolla a nuovo minimo, oltre 2 milioni per un dollaro. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A, apre alle 18:30 Bologna-Lazio, Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen, dalle 20:45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 si resta in coda per un incidente già risolto tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Per un altro incidente sulla diramazione 8 Gallarate Gattico si registrano code allo svincolo di Castelletto Ticino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa tra incrocio Colico, Trivio, Fuentes, statale 38 a causa di un incidente in direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Lungo la 14 Adriatica, coda di 9 km tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Code a tratti tra Cesena Nord e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 30 Caserta Salerno, coda per traffico tra Maddaloni e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista un'ora. ANAS ricorda, se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

a tutti, siete su Radio Subasia, avete ascoltato Samurai J con Ossessione, ci sono io con voi, Gloria Gallo, la voce che state ascoltando è la mia. Lunedì 24 agosto oggi, che per molti è sinonimo di rientro al lavoro e di fine ferie, e quante volte diciamo che avremmo bisogno di una vacanza per riprenderci dalla vacanza. Dai, nel corso di quest'ora vi do dei consigli per superare l'ansia da rientro, c'è ovviamente anche, e saluto tutti, anche chi non è stato in ferie, chi non è ancora partito o non partirà in generale, però i consigli, quelli fanno sempre bene, si possono mettere da parte per quando sarà. Un toccasana in un caso, nell'altro comunque è ascoltare Radio Subasio, quello ve lo consigliano anche i medici, fa sempre bene. Radio Subasio, dove ritroviamo Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors con uno degli inni dell'estate 2026. È Partenope su Radio Subasio.

FIBA, questa è Radio Subasio. Allora, se al rientro dalle ferie, almeno una volta nella vostra vita, avete sperimentato uno o più di questi sintomi, tipo apatia, difficoltà a concentrarvi, demoralizzazione, sbalzi d'umore, vuoto, a livello fisico spossatezza, dolori, tensione muscolare, affaticamento, cefalee, calo della qualità del sonno o problemi di digestione, molto probabilmente siete stati colpiti dal post-vacation blues o post-holidays blues, che è quella cosa che lo psicologo e psicoterapeuta Pietro Ramello ci spiega essere quella condizione passeggera che può durare da qualche settimana o anche un po' di più, soprattutto in persone particolarmente ansiose, che si prova al rientro dalle ferie. Cioè, le vacanze sono state a tutti gli effetti un distanziamento dalla vita quotidiana e dalla routine, mentre il rientro appunto alla routine ci riporta a ruoli di responsabilità, preoccupazioni, dovere e può ovviamente provocare malessere. Quali sono i modi per combatterlo, questo mal di rientro? Bisogna scegliere sicuramente vacanze rilassate. Quindi vacanze in cui non si sprecano troppe energie, in modo da non tornare più stanchi di prima. L'altro consiglio è non tornare esattamente il giorno prima del rientro al lavoro, in modo che sia un altro giorno in qualche modo di ferie a casa per sbrigare tutte le cose che bisogna fare. Bisognerebbe lasciare casa in ordine prima di partire, in modo che là si ritrova in ordine. Bisognerebbe riprendere subito una sana alimentazione, fare esercizi di rilassamento e meditazione potrebbe assolutamente aiutare, o comunque in generale farsi aiutare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, per consigli su misura fatti per voi. Se vi ha fatto comodo questo elenco di cose da fare, magari potete utilizzarlo quando rientrate dalle

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: La nuova moda del momento si chiama bedazzling. Vi racconto tra poco su Radio Subasio di cosa si tratta. Prima direi di ascoltare insieme la hit estiva di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. È la

Avete mai sentito parlare di bedazzling? No, non è un miracolo, visto che abbiamo appena ascoltato Promise to a Miracle. Bensì è una delle mode del momento e, detta semplicemente, bedazzling in italiano significa prendere un oggetto, un vestito, un accessorio, qualsiasi cosa e ricoprirlo di brillantini, di strass, di decorazioni, insomma, scintillanti. In pratica, cioè, se una cosa è troppo semplice, bedazzling. Se non brilla abbastanza, bedazzling. E se non sai più cosa bedlazzare, probabilmente è arrivato il momento di bedlazzare qualcosa e di inventarsi, insomma, cosa bedlazzare. La moda sta tornando dagli anni 90, perché era fortissima in quegli anni, e va virale soprattutto tra chi vuole personalizzare vestiti, accessori, insomma trasformare qualsiasi cosa in una delle cose che stanno sul palco di Jennifer Lopez, insomma, super scintillanti. L'ecosostenibilità dove l'abbiamo lasciata? Chi lo sa, perché ci mancava un altro po' di microplastica da spargere in giro. Però c'è chi metterebbe un brillantino su tutto, c'è chi addirittura lo metterebbe pure sul gatto. Io direi, ci mancava un'altra moda inutile da far girare. Però che devi fare? Non ci sta, non è che possiamo fermare le mode. Io ci proverei, ma mi sa che non possiamo far niente. Fogli di

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

qualche anno fa, se non sbaglio proprio nel 2023, ne era uscita anche una versione fatta da Alfa con lo stesso identico titolo, con le stesse parole, era stata un po' cambiata insomma l'interpretazione musicale. La cosa che abbiamo in comune tutti noi che ascoltiamo Radio Subasio è sicuramente il fatto che ci piace la musica e ci piace anche tanto Bruno Mars. Questa l'ascoltiamo insieme, si intitola I Just Might.

0: di TGcom 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Esther Roletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sottolinea ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social Truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì Centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'ex cameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada con Tommaso Dati e Federico Iacomoni, che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al mattino rovesci temporali sparsi al nord-est e ultimi rovesci sul nord della Lombardia, Alta Toscana e Romagna. In giornata sviluppo di temporali sparsi su Marche, Umbria, Toscana orientale, zone interne del Lazio, Abruzzo settentrionale. Temporali isolati nel Molise. Al sud e nelle isole tempo prevalentemente soleggiato con caldo intenso. Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud in Sicilia e anche sulla Sardegna occidentale. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Buonasera a tutti da Gloria Gallo, c'è un'altra ora insieme, tutta da vivere come sempre, che si apre con una collection che ci riporta indietro nel tempo. Questa degli America è A Horror.

virtualmente questo caffè. Non è proprio orario da caffè, per tanti questa è già ora di cena, però ognuno fa quello che vuole nella vita. Una cosa che però ci piace prendere sempre, come se fosse veramente, come se fosse un ingrediente che ci dà la carica, che ci dà l'energia giusta, è ascoltare la musica, quella di Radio Subasio. C'è anche

Aia, quanto tempo è passato su Radio Subasio. E poco fa ragionavo sulla differenza tra caffè condiviso e caffè sospeso. Il condiviso è quello che si offre a qualcuno con cui lo bevi, il sospeso è un caffè che paghi in più e lasci a disposizione di chi non può permetterselo. Ma visto il periodo e visto appunto la stagione in cui ci troviamo, è molto interessante quello che si sta facendo a Genova. Sta arrivando il gelato sospeso, anzi si sta imponendo sempre di più, perché chi vuole può lasciarne uno pagato per un bambino, una famiglia in difficoltà, e l'iniziativa sta coinvolgendo tantissime gelaterie in tutta Italia ed è arrivata, pensiamo, a circa 50.000 gelati donati ogni giorno. Quindi un piccolo cono che può diventare un grande gesto di solidarietà, di insomma fratellanza, di tantissime cose, cioè di anche non mi viene il termine, di generosità, ecco, volevo dire generosità, ce l'ho fatta. Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Subasio.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Una coppia mica male, eh? Canzone che mette voglia di alzare il volume, di lasciarsi andare. Loro sono Gabri Ponte e Jovanotti, li ascoltiamo insieme su Radio Subasio con la loro hit estiva, si intitola DNA.

con Reach Up for the Sunshine e questo è lunedì con me, Gloria Gallo. Allora, avete mai visto un cartello stradale recitare tornatene a casa? Beh, è successo sulle Dolomiti nei giorni scorsi e tutto è successo per via dell'intervento di un artista che si chiama Bianco Shock, che con due adesivi ha trasformato la parola tornante in tornatene e poi insomma il cartello stradale era una freccia che indicava di ritornare indietro, tutto per una provocazione contro l'overtourism, cioè la concentrazione eccessiva di turisti negli stessi posti e negli stessi periodi. Però attenzione, l'artista ha anche detto che non è un attacco ovviamente a chi viaggia, ma al turismo di massa in generale, che mette a volte sotto pressione territori magari di per sé fragili. E visto che sulle Dolomiti ormai serve praticamente la prenotazione anche per respirare, più che tornatene a casa, il cartello poteva dire torna quando c'è posto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Sogna, canzone che non ha ricevuto il disco d'oro per 25 anni e se l'è poi meritato solo dopo, anzi più che meritato, l'ha ricevuto solamente dopo aver insomma pubblicato il remake insieme ad Alfa per Sanremo 2024. Insomma lì gli è valso appunto il disco d'oro, infatti Alfa ha detto l'abbiamo vendicato finalmente questo pezzo. L'abbiamo riascoltato su Radio Subasio, dove ritroviamo anche nel lunedì sera insieme a me Gloria, Ugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Eccola qui su Radio Subasio.

0: Di TGcom 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Esteroletto. 10 anni fa il devastante sisma che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime. Monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice ha incontrato i familiari delle vittime in forma privata. Al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi che ha invitato a non voltarsi dall'altra parte di fronte a terremoti, guerre e violenza. Scott Bessent lancia l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il segretario al tesoro americano avverte: chi si lega al regime ne condividerà l'isolamento. A Kiev il vertice della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham paragona la resistenza dell'Ucraina alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento garantisce l'impegno umanitario dell'Italia per ospedali, scuole ed energia. La tassazione degli extra profitti è una competenza degli stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Lo chiarisce un portavoce della Commissione europea. Sulle accise, precisa il ministro Pichetto Fratin, non è stato convocato un consiglio dei ministri, ma il governo valuterà nelle prossime ore. Caso Ranucci, 7 settembre, l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Pomezia. Il faccendiere in carcere a Rebibbia renderà dichiarazioni spontanee. Il giornalista: contro di me una character assassination senza precedenti. Torna il grande caldo, in arrivo una nuova fiammata africana con temperature sino a 40 gradi al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica, coda per ripristino incidente tra Senigallia e Ancona Nord. Traffico rallentato sulla 4 tra Palmanova e allaccio con la 23 Palmanova Tarvisio in direzione Venezia. Rallentamenti anche lungo l'autosole tra il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Valsamoggio in direzione Milano. Code a tratti tra il Bivio A1 variante Sasso Marconi Nord. Code in uscita Capodichino provenendo dall'autostrada Milano-Napoli direzione tangenziale. Lungo la statale 3 via Flaminia rallentamenti a causa del traffico intenso tra grande raccordo anulare e incrocio via Cassia in direzione via del Foro Italico. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Vai col 3 per te. Ognuno di voi ha la possibilità ogni giorno di scegliere le sue tre canzoni preferite e noi di fargliele ascoltare su Radio Subasio. Oggi solamente uno di voi ascolterà le proprie perché si è prenotato nei giorni scorsi, ma in realtà tutti, attraverso una prenotazione, potete diventare protagonisti del 3 per te e dei prossimi appuntamenti attraverso una chiamata da fare allo 075 80 60 anche subito, oppure con un messaggio al 348 075 80 60 scrivendo il vostro nome e le tre canzoni che più vi piacerebbe ascoltare su Radio Subasio, quelle che magari hanno fatto la vostra vita in qualche modo, che sono emblematiche della vostra esistenza. O ancora, terza possibilità di prenotazione, andando sull'app di Radio Subasio ed entrando proprio nella sezione dedicata al 3 per te. Scopriamo chi è che ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Giuseppe.
0: Città:
2: Roma.
3: Roma, viva Roma, viva Roma. No, Roma, dove siete?
4: Roma.
3: Ah, oh, che bellezza, che bellezza. Come sono simpatici i romani. Ah.
0: Età:
2: 74.
0: Cosa fai nella vita?
2: A 74 anni fai il pensionato.
5: Non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare?
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: Materasso morbido o rigido?
2: Morbido.
4: Morbido.
0: Ballare o guardare chi balla?
2: Prima, ma forse anche adesso. Prima ballavo di più, diciamo, mettiamola così, prima ballavo di più.
6: Ma non ci posso ballare con queste, sono una morsa. E vi mettete a sedere a parlare con le vecchie, mica che obbligatoria.
5: Colonnello:
0: vodka o gin?
2: Purtroppo niente alcolici.
7: Uscire dalla dipendenza si può, le testimonianze di chi ha smesso di bere.
0: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: Un posto col mio amore è sempre unicamente la Sardegna.
8: Aio!
2: Io sono nato a Roma, ma i miei genitori e mia moglie Stefania sono di origine sarda, sono sassaresi, quindi per noi la Sardegna è casa.
8: Tutto questo discorso che abbiamo fatto, sì. 4-5 minuti,
9: sì. Sì.
8: In sardo una parola sola: Taddeio.
9: Ma basta.
8: Aio, aio.
0: Mare o deserto?
2: Mare.
0: Cosa ti piace della tua vita?
2: Mia moglie.
10: Mia moglie molto buon gusto, ha sposato me.
0: Uscire o divano?
2: Uscire con mia moglie.
11: Tu sei una moglie veramente speciale per me.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mia moglie Stefania, i miei ragazzi Federica e Alessandro.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Ed Sheeran, Perfect, Procolarum e White Shade of Pale, Claudio Baglioni e tu.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: ringraziare per questa scelta musicale, per la scelta delle tre canzoni che abbiamo ascoltato una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Sudasio. I complimenti a Giuseppe da Roma, perché è stato lui a scegliere le ultime tre che abbiamo ascoltato una via l'altra senza nessuna sosta. Erano i Procol Harum con A Whiter Shade of Pale, prima ancora Ed Sheeran e poi Claudio Baglioni con E Tu. Tre canzoni diverse tra loro, ma che hanno raccontato tanto di Giuseppe, le sue tre canzoni preferite o quelle che aveva voglia di ascoltare su Radio Sudasio. Come ha fatto lui, tutti potete scegliere le vostre, noi ve le suoniamo, ve le facciamo ascoltare nei prossimi appuntamenti del 3 per te, previa una prenotazione da fare anche subito allo 075 80 60 oppure in alternativa entrando all'interno dell'app di Radio Sudasio, quella che vi consiglio di scaricare sui vostri smartphone o ancora attraverso un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60. Radio Sudasio.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
0: Durante i vostri viaggi l'andata vi sembra sempre più lunga del ritorno? Beh, c'è una motivazione scientifica che vi racconto tra poco su Radio Sudasio. Prima ascoltiamo la nuova ed ultima di Ligabue, che si intitola Qualcosa per te.

0: detto un po' di tempo fa, ma ti sei reso conto, comunque hai avuto la percezione che il viaggio d'andata fosse più lungo del ritorno. In realtà il viaggio del ritorno non è necessariamente più breve, ma il nostro cervello lo percepisce così, quindi non è stata solamente una sensazione. Si chiama return trip effect, cioè all'andata il percorso che viviamo e che vediamo è nuovo, abbiamo le aspettative del viaggio, quindi prestiamo anche maggiore attenzione a tutto ciò che succede, quindi ogni minuto sembra più presente in qualche modo. Al ritorno invece conosciamo già la strada, sappiamo più o meno quanto manca, ci distraiamo anche più facilmente. Il cervello smette in qualche modo di controllare il cronometro. C'è un effetto sulla memoria, ripensando al viaggio, quello nuovo ci sembra più lungo. Quindi non è la macchina che al ritorno corre di più, è il cervello che fa il furbo. Peccato che non abbia ancora trovato il modo di farlo col traffico.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Anche Claudia Gerini nelle vesti di Eva Kant nel videoclip di questa canzone che abbiamo ascoltato su Radio Subasio. Claudia Gerini, allora fidanzata di Federico Zampaglione, infatti erano i Tiro Mancino con Amore Impossibile dal 2004 dall'album Illusioni Parallele. Se abbiamo ascoltato su Radio Subasio nella serata insieme, ora subito Sabrina Carpenter con Tears.

0: La vostra compagnia anche oggi è arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me Gloria Gallo è tutto, ciao. Radio
1: Subasio. L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche

0: peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Le 21 ed eccomi qua, sorpresa, ci sono io, Francesca Quaglietti, 21-24 insieme a voi. Vi porto subito al 1987 per questa prima collection insieme. Sign of the Times, c'è Prince.

Collection insieme a me Francesca Quaglietti, soprattutto insieme a Prince su Radio Subasio dal 1987. E ci sono io questa sera, sorpresa, insomma tanto sorpresa no, perché l'avevo anticipata nello scorso weekend, ci sarò io con voi dalle 21 alle 24 per le prossime due settimane, quindi vi faccio compagnia e abbiamo tantissime cose da fare come sempre in queste tre ore. Dalle 22.30, vabbè, lo sapete già tutti a memoria, ci sarà Per un'ora d'amore, ma ho anche tanto tempo per spiegare come fare a partecipare. Intanto abbiamo il tema di questa sera, il dilemma, lo chiamerei, la domandina a cui siete chiamate a rispondere. Come sempre durante la settimana si parla di sentimenti, come fa anche Roberta, e vi chiedo questa sera di raccontarci, quindi andiamo sempre sull'amore, ma di amori illusori, chiamiamoli così, di raccontarci se avete vissuto amori che sono stati come un canto di sirena, quindi soltanto illusioni, e come siete riusciti a tornare alla realtà. 348 075 80 60. Mi sono ispirata alla frase che dice Ulisse nel film di Nolan, l'Odissea: quello che vuoi di più è quello che meno puoi avere. Ulisse spiega in questo modo cosa è stato ascoltare il canto delle sirene, queste creature marine mostruose che però hanno questo canto irresistibile e magico, che attirano però, piccolo particolare, gli uomini verso la morte, sugli scogli. E così, parlateci di quella volta che avete ascoltato il canto delle sirene, sia che fossero donne oppure uomini. Vediamo la differenza tra un amore reale, tangibile, ed uno bellissimo, un desiderio che però è puramente immaginato, immaginario. Quindi un legame reale, anche se non è perfetto, magari fatto di quotidianità, e un legame invece che insomma non potrà mai stabilirsi perché è soltanto nella nostra mente, non si può avere, oppure si è perduto. Un legame, un amore irraggiungibile che probabilmente ci renderà infelici. Avete mai subito il fascino delle sirene? Alla fine il desiderio ha ceduto il passo alla realtà, quindi siete riusciti a liberarvi dall'illusione? In che modo? Oppure alla fine vi è anche piaciuto e vi piace continuare a vivere nell'immaginazione? Perché quello che non ci appaga veramente, insomma, magari la bellezza è nel non avere, chissà, ditecelo voi, e tutti credo ci siamo cascati almeno una volta, anche più di una volta. Appunto abbiamo vissuto relazioni vere, concrete, anche se imperfette, ma abbiamo vissuto anche desideri impossibili, intese ideali che sembrano bellissime solo perché magari non si possono avere. E allora quanto avete ceduto al canto delle sirene, a questa illusione fortissima che vi ha attratto, che rischia di farci magari del male, oppure magari vi piace invece continuare a sognare? Raccontateci la vostra esperienza al 348 075 80 60 e fatelo anche con un bel vocale. Tra poco inizio a salutarvi. Tanto Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Achille Lauro, 16 marzo su Radio Subasio, 21:14. Buon lunedì sera da Francesca. Ci sono io stasera con voi fino a mezzanotte e questa sera si parla del canto delle sirene. Eh sì, canto delle sirene, abbiamo definito così quegli amori che sono in realtà una pura illusione, che non sono reali, che ci fanno vivere completamente nell'immaginazione e rischiano anche di farci del male. E vi ho chiesto se avevate mai subito il fascino delle cosiddette sirene, qual è stata la vostra esperienza, come siete riusciti a salvarvi da loro, che siano stati uomini oppure donne, oppure c'è chi preferisce in realtà comunque il sogno alla realtà, perché magari possono esistere anche situazioni di questo tipo e comunque ci siamo cascati tutti. Rompiamo il ghiaccio con una prima ascoltatrice che dà un consiglio molto sano da chi sicuramente, come si sente, l'ha vissuto sulla propria pelle.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mary e chiamo da Roma. L'amore illusorio o il canto delle sirene sono capaci a farlo soltanto i manipolatori e le manipolatrici. Ti fanno vivere quella luna di miele, ti incantano, ti lusingano, ti idealizzano, per cui tu pensi di aver trovato veramente l'isola dell'amore e invece poi si rivela un amore impossibile, un amore tossico, un amore svalutante, un amore che ti distrugge. Quindi io direi di fare attenzione al love bombing, di fare attenzione a questo canto delle sirene, perché una trappola, solo che una trappola.
0: Grazie Mary per le tue parole, ho veramente poco da aggiungere. Si sente che ovviamente hai vissuto una situazione simile, l'abbiamo vissuta un po' tutti magari nel corso della nostra vita. Raccontateci la vostra esperienza, avete mai ceduto appunto al fascino di un'illusione in amore, di un amore puramente immaginato? Siete riusciti a riatterrare sulla realtà? In che modo ce l'avete fatta? O preferite magari continuare a sognare, anche a costo di rimanerci male? Ditelo al 348 075 8060, come ha fatto Mary, anche con un bel messaggio vocale. Tra poco continuo con i saluti. Intanto Michael Bublé.

0: eternità.
1: Due anime, Max Pezzali, e si parla questa sera su Radio Subasio insieme a me Francesca di sentimenti, come sempre durante la settimana, e l'argomento di questa prima ora è il classico canto delle sirene, quell'illusione fortissima in amore che ci porta ad amare persone insomma che non, magari non possono ricambiarci, o comunque sia ci fa creare un'illusione, un amore immaginario, e poi nella realtà insomma è tutt'altro. Vi ho chiesto se avete mai ceduto al fascino delle sirene, di un'illusione in amore, se siete riusciti a riatterrare sulla realtà, oppure se preferite continuare a sognare anche a costo di rimanerci male. Ed è quello che un po' sta accadendo a questo ascoltatore che ha condiviso insomma la sua esperienza. Grazie per averlo fatto.
2: Beh, io voglio raccontare la mia storia, che è molto attuale, perché sono innamorato di una ragazza, non so se mi amo, è quello il discorso. Dice continuamente che io soffrirò, che lei mi farà soffrire, che devo cercarmi un'altra persona, perché lei è uscita ora da una storia lunga e non ha voglia di impegnarsi. Ma io posso solo dire che al cuore non si comanda, e a qualsiasi età ti puoi innamorare. Il problema è uno solo: trovarsi, trovare la persona che al momento giusto riesca ad amarti come tu la ami, e questo è il problema. Penso che tante persone possono e sono capaci di amare, anche se tante altre persone non sono in grado di amare. Quindi io che devo dire? Al cuore non si comanda. Se questa persona un giorno ricambierà, sarò la persona più felice del mondo, altrimenti continuerò a soffrire.
1: No. Poi cosa dire, c'è anche una terza opzione che mi sento di condividere. Insomma, magari non sarà sempre così, perché sarai tu a stancarti di questa situazione e capirai forse che meriti di essere amato, perché molto spesso dire la parola che attiriamo noi queste situazioni insomma è un pochino forte, però è capitato veramente a tutti, e magari ci si deve anche chiedere perché insomma non mi sono innamorato proprio di questa persona che non riesce a ricambiarmi. Comunque hai detto un concetto veramente fondamentale, anche secondo me, la reciprocità, una sola parola che spiega tutto. Reciprocità qualche volta sembra davvero un miracolo. Io ti faccio i miei in bocca al lupo, buona fortuna, e spero davvero che questa ragazza possa ricambiare i tuoi sentimenti, che insomma sembrano veramente profondi. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Continuate amici a scriverci al 348 075 8060. Continuate a dirci dei vostri canti di sirena, se avete ceduto all'illusione di un amore che è stato creato magari soltanto nella vostra testa, nella vostra immaginazione, oppure se comunque sempre preferite un amore reale, concreto, vero, pur nelle sue imperfezioni. Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale, come ha fatto questo ascoltatore, mentre arriva Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Eurythmics, The Miracle of Love, meraviglia, sono le 21.42, questa è Radio Supasi, sono Francesca, buon lunedì sera, stiamo insieme per 2 settimane, sì, iniziando da questa sera e si parla in questa prima ora del fascino delle sirene. Vi ho chiesto se avete mai subito il fascino di un amore illusorio, ma completamente magari fuori dalla realtà, ma che avete voluto vivere perché vi faceva, insomma, appunto vi dava l'illusione di star comunque amando. E sentiamo un punto di vista molto interessante che arriva da Perugia.
1: Buonasera Franci, sono Giuseppe da Perugia.
0: Ciao.
1: Riguardo al tema di questa sera, volevo dire che i manipolatori e le manipolatrici senza dubbio esistono, sono numerosi e vanno fuggiti come la peste, ma esiste anche un'altra categoria di persone, cioè quelli che si fanno i film. Nonostante tu non dia nessun motivo per incentivarli, diciamo così, fanno tutto da soli o da sole. E poi, quando escono dalla loro illusione, ti accusano di essere stato un manipolatore. In realtà hanno fatto tutto da soli. Al riguardo vorrei concludere dicendo che gli amori illusori sono come specchi che riflettono i nostri desideri anziché la realtà dell'altra persona. E su questo mediterei. Ciao a tutti.
0: Grazie Giuseppe. Hai trovato un'altra sfumatura della cosa, perché ci sono i manipolatori e poi c'è anche chi si fa i film senza aver avuto incoraggiamenti. In entrambi i casi, però, come hai detto tu, c'è questa grandissima verità che le relazioni, qualsiasi tipo di relazione abbiamo, è semplicemente uno specchio di noi. Quindi cosa crediamo di noi? Ci amiamo veramente? E tutti i vuoti, tutti i bisogni che abbiamo li proiettiamo praticamente sull'altra persona, come hai detto molto chiaramente tu. Grazie per il tuo messaggio. Continuate a raccontarci la vostra esperienza. Avete vissuto mai un amore puramente immaginato, magari attratti dal canto delle sirene, ma non poteva diventare reale? Avete mai subito appunto quelli che abbiamo chiamato sirene? Molti di voi li hanno chiamato appunto manipolatori. Ditecelo al 348 075 80 60, raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale e continuerò a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio continua la musica, c'è Irama con Cabana.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La cometa di Halley, c'è Irene Grandi su Radio Subasio 21:54. Buona serata, buon lunedì da Francesca. Ricordo la domandina di questa sera: se avete mai subito il fascino delle sirene, di quegli amori che sono solo un'illusione che sapete che vi faranno male, ma comunque li preferite a qualcosa di più reale. Come disse Ulisse nel film di Nolan, quello che vuoi di più è quello che meno puoi avere. 348 075 8060, fatevi sentire anche con dei vocali. Aggiungo soltanto una brevissima e piccolissima curiosità, non mi ricordavo assolutamente di questa cosa. Le sirene inizialmente erano rappresentate con testa di donna e corpo di uccello. Soltanto nel Medioevo sono state trasformate poi in donne pesce. Non so, volevo condividere questa mia nuova scoperta con voi. Continuiamo con la musica adesso, c'è anche The Weeknd con Dancing in the Flames.

0: è Loredana Bertè, che sogno incredibile, ci portano alle 22 passate da un minuto. Radio Subasio.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti, seconda ora insieme, che inizia naturalmente con un'altra collection. Questa arriva dal 1983. Gianni Morandi e Amy Stewart con Grazie perché.

Potremmo ritornare, Tiziano Ferro, questa è Radio Subasio alle 22 passate da 9 minuti, io sono Francesca, buon lunedì sera insieme a voi per queste due settimane, sì, 21-24 insieme, e siamo arrivati allo spazio che conclude il tema, l'argomentino di questa sera. Vi ho chiesto se avete mai subito il fascino delle sirene, di quegli amori che sono solo però un'illusione e che forse non diventeranno mai realtà, e vi ho chiesto anche se alla fine il desiderio ha ceduto il passo alla realtà e siete riusciti a liberarvi, oppure se alla fine vi piace continuare a sognare, magari tenervi anche l'illusione. Leggo questi ultimi due messaggi molto belli che rappresentano insomma due diverse situazioni. Ci ha scritto Alessandro dalla provincia di Grosseto. Per anni ho inseguito la mia ex che riappariva solo quando ero felice con un'altra. Ogni volta ci cascavo, mollavo tutto e poi lei spariva di nuovo. Alla fine ho bloccato il suo numero e mi sono tenuto stretto la mia compagna. La realtà vince 10-0. Grazie Alessandro per la condivisione. Usare il termine sirena e manipolatrice però in questo caso mi sembra riduttivo. Mi vengono in mente altre paroline per definirla, ma non posso dirle qua. E continuiamo a leggere i vostri messaggi. Un messaggio anonimo che leggo comunque. Io sono stata innamorata del mio capo, perfetto ma sposatissimo. Vivevo di sguardi e messaggi a mezza bocca sperando cambiasse vita per me. Quando ho capito che stavo buttando i miei anni migliori dietro a un miraggio, ho dovuto cambiare lavoro perché non ce la facevo a staccarmi in un altro modo. Grazie, chiunque tu sia, per aver confidato a noi questa esperienza anche molto intima. E sei stata davvero brava per aver fatto questo passo, che immagino sia stato anche molto doloroso. Forse quando si tocca il fondo davvero si sente quasi un click interiore, e quel click di amor proprio praticamente ci fa fare anche gesti coraggiosi, e per fortuna. Grazie per la tua condivisione, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 348 075 8060. Continuate a scriverci a questo numero, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare romanticissimi, perché alle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, come sempre. Iniziate a mandarci le vostre richieste romantiche con un bel vocale in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi, ma tra poco vi spiego tutto. Tanto si continua con la musica, Salda Vinci, poesia

Chris Biagio Antonacci dal 1998, siete su Radio Subasio, io sono Francesca, buona serata, buon lunedì sera e tra pochissimo inizierà l'appuntamento più romantico di Subasio, come tutte le sere per un'ora d'amore dalle 22.30. E allora, innamorati in ascolto, fatevi avanti, adesso è il vostro momento, il momento di mandarci i vostri vocali d'amore in cui scegliete un brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungendo una breve dedica, quindi una piccola frase romantica, senza dimenticare i vostri nomi. Cosa ovviamente fondamentale. Fatelo adesso al 348 075 80 60. Mandateci il vostro vocale d'amore e, se possibile, cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto dalle 22.30 fino alle 24. Mandateci le vostre belle voci scegliendo quindi un brano d'amore che vi rappresenta, i vostri nomi e naturalmente una piccola dedica. Mentre arrivano gli Wham, Where Did Your Heart Go?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Inizia qua per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio questa sera insieme a me Francesca Quaglietti. Buon lunedì amici, e si inizia con il primo messaggio vocale, la prima richiesta. Ricordo di mandarcele al 348 075 8060. Potete scegliere il brano d'amore che rappresenta la vostra storia, aggiungere direttamente con la vostra voce una breve piccola frase, una breve dedica romantica, senza dimenticare naturalmente i vostri nomi, come ha fatto la prima innamorata di stasera che sentiamo subito.
1: Sono Nadia da Narni, vorrei dedicare una lunga storia d'amore di Gino Paoli al mio amore grande Maurizio. Sono 9 anni che stiamo insieme, ma oggi sono 6 anni di convivenza.

0: portami via.
1: Portami via, Fabrizio Moro su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, iniziata da pochissimo, iniziata con una bellissima richiesta. Si continua con un altro messaggio. Adesso sentiamo Ketty che ha questo messaggio per il suo Simone. Sì, ho detto giusto. La sentiamo subito.
2: Subasio dedico Amici Mai di Antonello Venditti al mio amore. Stiamo tornando dalla Calabria. Voglio dire che lo amo tanto.

0: Dolcissima Elisa, eppure sentire un senso di te su Radio Subaseo, questa è Per un'ora d'amore, si continua con un'altra emozione, ce la regala un'altra innamorata, un'altra ascoltatrice che sentiamo subito.
1: Buonasera Radio Subaseo, allora io mi chiamo Gisella, vorrei dedicare la canzone Come saprei di Giorgia al mio cosiddetto amico del cuore, è una persona speciale. Siccome l'ho anche cantata all'Istituto di Musica 2 anni fa, e già gliela dedicavo allora, gli volevo dire che è una cosa seria da parte mia.

Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile ci portano alle 23.01 su Radio Subasio. Questa è Per Un'ora d'Amore e a quest'ora cosa succede di solito? Si legge la storia d'amore della serata, quella che è stata condivisa alla nostra email redazione@radiosubasio.it. Quella di questa sera ce l'ha scritta Vanessa, ci racconta la sua storia con Giacomo Di Terni. Ci scrive che si conoscono dai tempi dell'università, però l'amore nasce molti anni dopo, per puro caso, ad un corso di cucina a cui si erano iscritti entrambi da single e sottolinea per disperazione. E quando le cose hanno iniziato a farsi serie, Vanessa arriva subito al punto, a Giacomo è arrivata la proposta che aspettava da una vita. La proposta di un trasferimento di ben 3 anni in Spagna per un salto di qualità nella sua carriera che appunto sperava e desiderava da tempo. Per Vanessa, insomma, rimasta a Terni con un lavoro stabile, per carità, e la famiglia vicina, però si è aperto tutto il dolore della relazione a distanza che lei in realtà non desiderava. Hanno provato a farla funzionare, però la stanchezza, l'incomprensione quotidiana stavano pian piano minando la storia, la relazione. E a un certo punto si sono dovuti fermare e fare una scelta. Giacomo ha rinunciato al rinnovo del contratto, è rientrato in Italia, accettando una posizione meno prestigiosa, però vicina a casa e che appunto permettesse, insomma, di stare insieme con la sua Vanessa. Questo è accaduto meno di un anno fa e Vanessa vuole fargli arrivare questo messaggio con cui appunto chiude la sua email. Giacomo, tra tutti i voli che hai preso, quello di ritorno da me è stato il regalo più bello. Grazie per aver scelto noi. Perdonami se non sono stata la donna forte che credevi, ma questa sono io. Grazie per ricordarmi ogni sera che la casa non è un luogo, ma sei tu. Ti amo all'infinito. In arrivo Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: 23.06 continua per un'ora d'amore ad emozionarci fino a mezzanotte su Radio Subasio naturalmente. Questa sera insieme a me Francesca Guaglietti, buon lunedì. Si continua con un'altra richiesta, arrivataci al 348-075-8060. Sentiamo il messaggio direttamente dalla voce della prossima innamorata. Chi c'è?
3: Ciao Subasio, sono Sabrina, dedico almeno tu nell'universo della bellissima e bravissima Mia Marchini a mio marito Alessandro. Universo è immenso, però la mia stella è lui e brilla solo per me.

0: Zucchero insieme a Miles Davis, meraviglia con Dune Mosse, e si continua con Per un'ora d'amore alle 23 passate da 22 minuti. Questa è Radio Subasio. In arrivo c'è un'altra richiesta, sentiamola.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe da Pisa e dedico Mille giorni di te e di me a tutti gli amori tristemente finiti.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore e si continua con un'altra emozione, anche questa ce la regalate ovviamente voi innamorati al 348 075 80 60. Sentiamo la prossima richiesta.
5: Ciao Radio Subasio, sono Enzo da Reggio Emilia, volevo dedicare Storie brevi a Silvia, mi fa impazzire, la dedico a lei.

Francesco Renga che ci porta su Radio Subasio per un'ora d'amore all'ultima dedica di questa sera. Chi non è stato accontentato può riprovare anche domani. 22:30-24 per un'ora d'amore c'è tutte le sere. E siamo arrivati allora a un bel messaggio molto bello con cui chiudiamo appunto le richieste di questa sera. Ci ha scritto Chiara che ci racconta brevemente la sua storia. Io e il mio ragazzo Edoardo ci siamo conosciuti all'università a Perugia e dopo anni di amicizia è proprio tra quei banchi che è nato un sentimento che con il tempo si è fatto sempre più carico e un legame sempre più forte. Così, poco prima della fine del nostro percorso universitario, il nostro amore è iniziato e continua ancora oggi, a distanza di più di un anno, a crescere ogni giorno. Nonostante le difficoltà iniziali nel vivere il nostro rapporto in maniera serena, per paura di ferire chi ci aveva sempre visto solo come amici, ci siamo impegnati a coltivare la libertà che oggi siamo fieri di vivere. Perché se lo si vuole, nulla è impossibile. E secondo me noi siamo la storia a lieto fine che tutti dovrebbero conoscere e a cui dovrebbero ispirarsi. Gli dedico Ron con Non abbiamo bisogno di parole.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Lazza con 100 messaggi ci porta alla fine di Per un'ora d'amore. 4 minuti in questo momento, alla mezzanotte, quindi io mi preparo a salutarvi come Cenerentola prima che si trasformi in zucca la mia auto. Vi auguro una dolcissima notte. Prima però di lasciarvi all'ultimo brano, Umberto Tozzi con Ti amo, che chiude Per un'ora d'amore di questa sera, ricordo, soprattutto per chi non è stato accontentato, che può riprovarci tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. Mandateci, innamorati in ascolto, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel vocale, ne sono arrivati tanti come avete sentito anche questa sera. Oppure prenotatevi, però lo sottolineo sempre, con anticipo attraverso l'app di Radio Subasio. Se non l'avete fatto, è scaricabile dal web gratuitamente, potete partecipare a tantissimi appuntamenti nel corso della giornata di Subasio. Altra possibilità veramente bella, super poetica: lasciatevi andare, scriveteci, raccontateci la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, io Francesca Quaglietti mi fermo qua, ma come detto vi aspetto per le prossime sere, vi farò compagnia un bel po', per un paio di settimane almeno, e vi saluto con questo ultimo brano d'amore del 1977, super classico di Umberto Tozzi, Ti amo, e con quest'ultimo pensiero d'amore della notte di Eric Maria Remarque. Ti amo perché tutto il mondo si trasforma quando sono tra le tue braccia.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.